0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: per Fomento.
1: Quando Serpico morì stavo lì, banco di bambino. C'era Francesco, Egidio e Federico. Oggi la campanella suona prima che c'è un fatto grave. Evangelista cade,

0: pioggia hanno sparso l'ero. Da Villada a Valpadana e l'africano intero. Fiamma dello squaglio, conca di cucchiaio. Sangue sul divano, ricco d'operaio. In rivolta, perduta, generazione. Dissolta, illusa, rivoluzione. Mentre Serpico controlla colpi di pistola. Ucciso una mattina così, fuori da scuola.
1: Se

0: Garibaldi a Porta Pia.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Una serata strana, non c'è nessuno in giro. La mia padrona in casa non mi lava la lettiera da una settimana. Sento l'odore della pioggia, sento l'odore della carne che cucino. Abbiamo un ospite e infatti arriva, eccone un altro. Sapevo che non si dormiva.

fucili riempiono i muri.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

via lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

d'alzare, che già all'esca del nobile sentimento pareva una barca di carta soffiata dal vento, pareva una barca di carta soffiata dal vento.

L'hai già notato? La superficie delle cose è liscia, lucida, perfetta, senza irregolarità. È già la promessa di un futuro grandioso. Adesso accomodati e rilassati. Rilassati. Rilassati. Rilassati.

girasole piegato alla notte. Puoi rialzarti dalle tue lotte, puoi scoprirti dopo ogni tempesta e trovare la forza di alzare la

Radio Rock Italia. Musica Made in Italy.

0: make out a fair amount of detail.
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno a tutti, lunedì 4 maggio, come sempre, inizio settimana, da lunedì al venerdì. Io sono Marco Bosco e iniziano le trasmissioni in diretta, condotte dagli speaker. Questa è Giù dalle brande e io, come al solito, ho il dovere morale, me lo impone che cosa? Un contratto che ho firmato? Ma no, non siate così terra terra, me lo impone la mia vocazione di rompicoglioni. Ma sì, perché uno che ti sveglia alle 7 è un rompicoglioni. E allora andiamo, Sun in Blood con Stoned. Via, via, via, via, via.

Beh, insomma, niente guanto di seta, niente guanto di velluto. Qui sono mazzate, mi sto svegliando ammazzate. Sì. Stoned, molto bene. Allora, oggi è una giornata, per quanto mi riguarda, veramente molto felice, perché insomma, ieri abbiamo vinto lo scudetto. Voi direte, ma che dici? Eh sì, io sono dell'Inter, ragazzi, e quindi per me giornata di festa, perlomeno ieri era giornata serata di festa, ma i cui risvolti ancora si fanno sentire. Fedeli alla linea.

a passo di carica. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa. Eh sì, ve l'avevo detto che ci sarebbe stato un piccolo peggioramento che poi sfocerà in una giornata che sarà quella di domani, non proprio primaverile. Vabbè, oppure se preferite, tipicamente primaverile, visto l'instabilità. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 22 gradi alle ore 15, mentre la minima l'abbiamo appena misurata è stata alle 6 di 11 gradi.

0: Dog Sport.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: 7 e 17, ed eccoci qua, al primo momento con il classico Luna dei Verdena.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, i venti per chi va a vela al mattino deboli, provenienti da sud con intensità tra i 9 e i 18 km orari, mentre al pomeriggio moderati, sempre da sud,

Ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Dimmi un po', ma tu fai tutto quello che ti dico?
1: Sì, ma adegua ai tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Ecco, finisce così. Bene. E allora invece voi non vi buttate a fiume perché arriva la notizia più importante, quella riguardante l'intensità solare. La più alta sarà alle 13 con un valore UV di 5.1 che corrispondono, ormai lo sapete, a 752 watt su metro quadrato. La qualità dell'aria oggi è discreta.

Prima mezz'ora insieme, passata velocemente. Stiamo parlando di meteo, va bene, qualche numero adesso. Il sole è sorto alle 6 e un minuto, tramonterà alle 20 e 10, che bello. La luna gibbosa calante, leva alle 23 e 25 e cala alle 7 e 7.

fatevi spingere, la musica dei ministri. Allora, prepariamoci a una vera e propria svolta sul fronte meteo, che ci proietterà da un contesto stabile e soleggiato ad una settimana fortemente instabile, con il ritorno delle piogge, dei temporali e con accumuli di precipitazioni che a fine evento potranno raggiungere anche i 150 mm su alcune regioni. Adesso lo vediamo, attenzione, perché insomma si peggiorerà da oggi pomeriggio.

Una musica può fare. Un saluto ad Alessandro che mi ha mandato così una clip molto divertente. Fabio Noarva, chisselo di me. Sì, te lo hai evocato, registrare. Allora, dice, non voglio dire che hanno giocato male, ma hanno giocato tutto, insomma, il contrario di bene. O i piedi di banana. Allora, l'atmosfera, ma ora bando alle banane, insomma, l'atmosfera sull'Europa occidentale si sta organizzando in modo piuttosto dinamico, con una vasta circolazione ciclonica pronta a influenzare il tempo anche sull'Italia. Questo tipo di configurazione porta con sé una serie di perturbazioni che una dopo l'altra interesseranno soprattutto le regioni del nord e del centro e solo marginalmente alcuni tratti del sud. Il risultato sarà una settimana dal tempo decisamente movimentato, con piogge frequenti, temporali e pause solo temporanee. Quindi tirate fuori gli ombrelli che stavano attaccati all'appendiabiti e portateli con voi.

Mara Re di ieri voleva un lieto finale, è quello che insomma vorremmo anche noi, ma sicuramente sarà un finale di settimana lieto, però bisogna passarci attraverso, perché la fase instabile prenderà il via già da lunedì 4, cioè oggi, quando le prime piogge faranno la loro comparsa al nord-ovest, per poi estendersi nel corso della giornata verso la Sardegna e le regioni tirreniche centrali fino alla Campania, quindi nel pomeriggio arriva anche qui nel Lazio. Con il passare delle ore il peggioramento raggiungerà anche il resto del nord e del centro, specie durante la notte. Martedì 5, domani, il maltempo proseguirà il suo viaggio verso nord-est, gran parte del centro, arrivando infine a coinvolgere parte del sud, soprattutto il lato tirrenico, seppur in modo più attenuato. Non ci sarà molto tempo per una pausa, perché già mercoledì 6 una nuova perturbazione, più veloce ma comunque attiva, porterà altre piogge e temporali soprattutto al nord ed al centro, e queste insomma sono cose ormai che abbiamo molto ben chiare. Giovedì 7 si intravede una breve tregua, ma sarà solo momentanea. Da venerdì 8 un nuovo impulso perturbato riporterà condizioni instabili sulle stesse aree, confermando un andamento meteorologico votato alla forte instabilità e portando gli accumuli totali di precipitazioni a toccare punte anche prossime ai 150 mm, in particolare fra Liguria, attenzione, Piemonte e Valle d'Aosta.

0: digitare codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: No, aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
6: Ed io Maurizio Paniconi.
5: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
7: Morta zia, la casa è mia.
5: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
6: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
5: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
8: Ho detto che è mia.
6: Ha detto
8: casa è mia.
6: Lei lascia prendere
8: la casa.
5: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
7: Morta zia, la casa è mia.
5: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: Questo è
10: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
11: Sono 3 anni che non si faceva vedere con qualcosa di nuovo e adesso è alle viste il suo disco. Sto parlando di Mannarino. Questo è il secondo singolo che lo anticipa, Per un po' d'amore.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Manarino, aspettiamo il suo disco, poi ci sarà anche il tour che partirà credo da giugno, quindi tra un mesetto. Vediamo un po', torniamo e chiudiamo la parentesi meteorologica, perché parliamo al quello che accadrà al sud, perché mentre gran parte del paese dovrà fare i conti con ombrelli e cieli grigi, alcune aree del sud vivranno una fase decisamente diversa. Ci riferiamo in particolare a Sicilia, Calabria e distretti centrali e meridionali della Puglia. Qui infatti l'influenza della circolazione ciclonica sarà molto più debole, lasciando spazio a correnti calde di origine subsahariana. Questo si tradurrà in giornate più tranquille, ma soprattutto via via sempre più calde. I valori termici supereranno facilmente i 30 gradi, con picchi che potranno raggiungere addirittura i 32-33 gradi in Sicilia, regalando un assaggio di estate piena. Insomma, abbiamo parlato di questo peggioramento, ma al sud, nei distretti centro-meridionali della Puglia, questa cosa non vale. Un contrasto evidente appunto con il resto della penisola, che continuerà invece a fare i conti con una primavera capricciosa e ricca di cambiamenti. Bene, bene, bene. Abbiamo esaurito la parentesi meteorologica, come al solito puntuali, La prima oretta se ne va così. Sono le 7:53 a Radio Rock Italia.

Siberia. Allora, usciamo dal discorso meteo. Parliamo di una serie TV che uscirà giovedì prossimo, giovedì 8, su HBO Max, In Utero. È un medical drama sulla fecondazione assistita, una serie creata da Margaret Mazzantini, ovviamente interpretata dal marito Sergio Castellitto. Sta per arrivare su HBO Max questo nuovo medical drama made in Italy, si intitola In Utero e affronta il delicato tema della fecondazione assistita. È una serie, appunto, come vi dicevo, in 8 episodi, creata dalla Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi, con un cast corale di tutto livello. Protagonisti sono Sergio Castellitto, Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Tony. Vediamo un po' di che si parla. Ambientata a Barcellona.

0: Marta sui tubi, i loro vecchi difetti. Alle 8, sono le 8, din don, prima ora andata. Allora, parliamo di In Utero, ambientata a Barcellona questa serie, racconta una storia corale. C'è Ruggero, un ginecologo fondatore della clinica di fecondazione assistita Creatividad. Poi c'è Angelo, che è Alessio Fiorenza, un giovane trans che lavora nella clinica come biologo. Teresa, che è Maria Pia Calzone, l'amministratrice e fondatrice insieme al marito della clinica. E poi c'è Dora, che è Tony, la patient assistant, no? Quindi sono una sorta di, insomma, assistente, di infermiera privilegiata, non so, forse la sto diciamo riducendo un po', ma patient assistant. Le loro vite si intrecciano in un racconto che affronta molti temi importanti, ma soprattutto parla di vite umane, amore, genitorialità e conflitti. Vediamo un po'. Sì, mi interessa questa cosa, eh. Adesso cerco, la produzione è Catleia. Sto cercando, ecco, un articolo che ne parli più ad ampio spettro. Ecco, trovato. È la serie giusta per riflettere sul concetto di famiglia e sul desiderio di un figlio. Molto interessante. Arrivano i Merging Beats.
1: Conta fino a 10, andrà tutto bene. Apri i tuoi polmoni, andrà tutto bene. Tutto gira, andrà tutto bene. Stop. Forse non mi sento troppo

Brutta storia quando i mostri ti seguono. Allora, ci sono un uomo e una donna innamorati e desiderosi di avere un figlio, ma alle prese con l'incubo dell'infertilità. E poi c'è una coppia di donne insieme da anni che però figli non può averne ovviamente a livello biologico. E ancora una trentenne single che decide di diventare madre con un amico, prescindendo quindi dall'idea tradizionale di amore romantico. Sono questi i protagonisti di In Utero, la nuova serie TV ideata da Margaret Mazzantini con Sergio Castellitto nei panni di un medico fondatore di una clinica per la fecondazione assistita a Barcellona. Su HBO Max da venerdì 8 maggio la serie esplora tutte le forme possibili del desiderio di genitorialità ed è più attuale che mai, direi proprio di sì. Ma solo in Italia, per esempio, nel 2023 quasi 90.000 coppie sono ricorse alla procreazione medicalmente assistita. E chissà quante altre lo hanno fatto all'estero. Vediamo di che parla.

Greta Thunberg, lo stomaco, Marrakesh con Cosmo. Allora, i figli sono un desiderio, non sono né un diritto né un dovere. Lo dice Castellitto nella terza puntata ed è forse il manifesto dell'intera serie, che si configura come un vero e proprio psychomedical drama, per usare una definizione coniata dall'attore stesso. Da lì, infatti, in 8 puntate viene esplorato il desiderio di genitorialità e di non genitorialità che attraversa uomini e donne, singoli e coppie, e viene fatto da una miriade di angolazioni, come scorrendo le infinite tracce di un caleidoscopio di esperienze, quindi tra paure profonde, limiti biologici, domande senza risposte. Ci sono coppie che si sfaldano perché questo bambino non arriva, oppure c'è chi al contrario proprio non se la sente di sconvolgere il proprio corpo con una gravidanza, ma non sa come dirlo al partner, eh? È proprio così. E ancora si esplora l'altra faccia della medaglia, la più cinica: la fecondazione assistita trattata come un business, come un figlificio. E a capo ci sono Ruggero, che è appunto Castellitto, e la moglie Teresa, Maria Pia Calzone. E lui nasconde un enorme segreto. Intrigante, la storia è di grandissima attualità. HBO, ma si vede in chiaro? Bisogna essere abbonati, forse mi manca.

0: Little Pieces of Marmalade, One Cup of Happiness. Sono le 8:11. Sospendiamo un attimo questo discorso sulla serie In Utero, perché devo dirvi una cosa più importante. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair, cuore giallo-rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma ed il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexosstudios.it.
1: C'è ancora spazio per i miei silenzi, prima di finire in uno spot pubblicitario che non puoi saltare. Lasciate almeno che mi esprima solamente in questi 3 minuti e mezzo della nostra libertà. Adesso cerco dentro una canzone un modo per parlare, dirti ciò che penso, dirti solo cose vere. Ma c'è una mano che riporta la pedina sempre al punto di partenza, un gioco sì, di società. E allora canto quello che vuoi ascoltare, allora parlo di ciò che non fa male, allora ballo finché non chiudono il locale. Allora dico quello che vuoi che dica, allora corro ma senza più fatiche, allora muoio ma solo per tenermi in vita. C'è ancora spazio per i tuoi sorrisi, possono brillare in una notte a sguardi bassi fuori da un locale. Che se non ci pensiamo troppo, una proposta di lavoro arriverà. Amico, credimi, di questi tempi è stupido pensare di remare contro un mare se non hai le vele. Allora resto dove tocco bene,

0: pace.
1: Lorenzo Lepore, meglio così. Allora, torniamo a parlare di In Utero. E in questo senso, questa serie rappresenta un po' lo stato dell'arte della genitorialità di oggi. Un prodotto necessario perché restituisce la maternità e la paternità nella loro crudezza, senza la patina del miracolo della natura a cui il racconto cinematografico ci ha a lungo abituati. Spesso, infatti, il miracolo non avviene o non può avvenire. Ecco, tempo fa diventare madre era una cosa naturale, dice la Mazzantini in conferenza stampa. Oggi invece la questione è molto più complessa e dibattuta, è una cosa più psichica che di viscere. La serie traduce allora questi dilemmi etici e morali in persone, personaggi, in storie di vita vissuta. Un approccio efficace in un presente come il nostro, dove la genitorialità è più che mai strattonata nel dibattito tra botte conservatrici e progressiste, tra l'allarme per il crollo delle nascite e l'autodeterminazione di chi sceglie di non diventare genitore, tra curve di fertilità in calo e decisioni che restano, prima di tutte, intime e di coscienza.
2: Rockstar. Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio,
8: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
1: 8 e 18, eccoci qua. Questo è Giù dalle brande, io sono Marco Bosco. E qualche volta vince il toro, i Pancras, H, toro.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ole, forza il toro. Allora, inevitabile quindi che la serie sfiori anche il concetto di famiglia, stiamo parlando di In Utero. Sebbene infatti gli autori rifuggano qualsiasi chiave ideologica o politica, la regista Maria Sole Tognazzi non manca di sottolineare: siamo dovuti andare in Spagna per girare perché qui in Italia ci sono coppie che alla fecondazione assistita non hanno accesso. E questo è un tema. Non a caso Flavia, interpretata da Sara Drago, decide di avere un figlio con un amico omosessuale rinunciando al romanticismo. Stiamo facendo una cosa nuova, tutta da inventare, gli dice. Vedi, fare un figlio con un amico a prescindere dall'amore romantico è un tema, eh?

Marlene Kunz, allora parliamo di questa serie. Stavo leggendo appunto questo articolo che non è proprio una recensione, è un commento più ad ampio spettro. E leggevo, dice, potremmo restare qui a raccontare tutte le implicazioni etiche, religiose e umane che In Utero mette sul tavolo, ma lasciamo a voi, insomma, spettatori, il compito di scoprirle, giusto? Intanto, dice, vi suggeriamo di approcciare la serie con uno sguardo documentaristico oltre che drammatico. La sua forza sta nella densità delle prospettive più che nell'intensità emotiva. Stando quanto emerso in conferenza stampa, inoltre, viene anche il sospetto che l'idea originaria di Mazzantini fosse più cruda del risultato finale. E forse, qui è il commento di chi scrive, avremmo apprezzato di più. Quanto a potenza emotiva, una menzione a parte va a una scena interpretata da Francesco Colella nei panni di un uomo che da tempo tenta la PMA con la moglie. Perché, dottore, anche se non ho figli mi sento padre da sempre? Chiede a Castellitto con le lacrime agli occhi. Una domanda in cui molti potranno riconoscersi. L'ultima puntata si chiude con tanta carne al fuoco ed è ipotizzabile una seconda stagione. Le combinazioni genetiche e di desideri, in fondo, sono sempre infinite. Ecco, questo della genitorialità è un tema. Io personalmente non l'ho mai sentito molto forte, ma questi sono, sì, storie personali.

Eh sì, Alessandro, hai ragione. È sempre un colpo al cuore quando si sente Mango. È Mango veramente indimenticato, indimenticato artista. È grande voce, grandissima voce, particolare. Fa sempre un certo effetto riascoltarlo. 8:32. Allora, adesso facciamo così una riflessione sulla respirazione. Dal sesso allo stress, il respiro ci aiuta. Io sto leggendo un articolo in cui un campione di apnea, Mike Maric, ci dice delle cose, ci svela come trasformare l'atto più naturale in un superpotere adatto ad ogni occasione. Ah, io quando sento la parola apnea mi sento già male, che se c'è una cosa che mi sembra contro natura sia proprio andare in apnea, trattenere il fiato. Però chiaramente anche quello, se uno è sano e si può esercitare, i sub soprattutto, io mi sento già male. Però andiamo attraverso questo articolo. Ora Litfiba.

0: Allora, voglio fare una precisazione d'obbligo. La devo dire. A me i Litfiba piacciono, ma diciamo che sono innamorato visceralmente della prima produzione. Quello che è successo dopo Litfiba 3, francamente, a mio parere è anche volendo dimenticabile. Però è ovvio che una radio non deve essere la radio personale dello speaker, no? E per cui ogni tanto magari può succedere che io passi dei brani che magari se fossi solo chiuso nella mia cameretta non ascolterei, ma questo è irrilevante. Per esempio Terremoto è un disco che secondo me segna un po' uno spartiacque tra la prima produzione, che secondo me era significativa, e la seconda, quella che poi ha visto Piero ergersi sempre più a protagonista con vocalizzi spesso un pochettino ridondanti, ma lo sto dicendo sempre come espressione di parere personale da appassionato. Tutto questo per dirti che è andata. Sono le 8:37, naturale come respirare, si dice spesso così per riferirsi a qualcosa che risulta semplice, intuitivo, familiare. Ma in realtà dietro questo gesto, solo apparentemente banale, c'è molto più di un automatismo.
1: Il fatto che siamo abbracciati insieme non rende la diagnosi meno grave. Ma ricordo

Allora, in realtà, insomma, dietro questo gesto c'è molto più di un automatismo, vi stavo dicendo. Noi respiriamo tra i 10.000 e i 20.000 litri d'aria al giorno, eppure la maggior parte delle persone non sa come farlo correttamente. Parola di un esperto che di come gestire i polmoni se ne intende, Mike Maric, medico specialista in ortognatodonzia, docente universitario, formatore olimpico ed ex primatista mondiale di apnea. Dal sesso alle emozioni, dal controllo dello stress al sonno, il respiro può essere un alleato. Ma per sfruttarlo al meglio occorre conoscerne tutti i segreti e soprattutto allenarlo. Ecco perché Maric si rivolge a un pubblico da 0 a 100 anni e oltre, con un manuale di 100 esercizi pratici per trasformare l'atto più naturale del mondo in un vero superpotere. Nel suo Atlante illustrato del respiro, ultima fatica edita per Gribaudo, spiega come si può ritrovare calma, energia, concentrazione proprio attraverso una corretta respirazione. Un ricettario in cui propone anche aneddoti, giochi interattivi, tecniche di biohacking accessibili a chiunque, almeno questo promette lui.

L'obiettivo è trasmettere l'importanza del respiro nella gestione della nostra vita, soprattutto per quanto concerne la sfera mentale, la gestione delle emozioni, e far comprendere quanto sia impattante la nostra capacità di essere forti quando le cose non vanno come vorremmo, e soprattutto di saperci rialzare dopo una forte burrasca. Mai come in questo momento della mia vita credo che ritornare a respirare sia il suggerimento migliore per ritrovarsi, ripartire e cercare nelle proprie risorse il modo per costruire la propria forte presenza, racconta Maric, che nel suo curriculum sportivo vanta vari titoli, oltre alla vittoria da atleta della nazionale croata di apnea del titolo di campione del mondo nel 2004. Andiamo attraverso questo articolo interessante.

0: Rock Sport.
1: Sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Questo è
11: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
12: 8:48, scusatemi, stavo cadendo dallo sgabello. Arriva Madame, rosso come il fango.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Cara madame, allora, anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e dal vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Allora, dove si trova? Lo studio si trova in Piazza dell'Alberone 1, a Roma ovviamente. Studio Call con la K.com è il sito. Il numero di telefono è 06 789 346, oppure potete inviare un WhatsApp al 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

Jean Tile, eccoci qua. Allora, stavamo parlando dell'importanza di respirare. Allora, vediamo un po'. Fra i risultati all'attivo di questo, adesso che è un atleta, un ex atleta olimpico, potremmo dire, due record nazionali, ora è medico, due record nazionali in due diverse discipline dell'apnea. In seguito alla morte di un amico, Maric interromperà la carriera agonistica per diventare allenatore di nuoto, nuoto pinnato e apnea. Poi negli anni si aggiungeranno diverse attività, da quella di formatore olimpico CONI nell'area di medicina e fisiologia dello sport alla ricerca sulle problematiche respiratorie e non solo. Oggi è anche docente di tecniche di respirazione per l'International Longevity Science Association ed autore di pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, oltre che di 8 libri. Non è proprio un medico, ecco, non credo che sia proprio un laureato in medicina, però insomma sicuramente è un esperto del suo settore. Nel suo ultimo manuale si ritrova, fra un capitolo e l'altro, anche una sorta di pronto soccorso per genitori. La respirazione, illustra l'esperto, può infatti trasformarsi in un gioco per aiutare i bambini a gestire le emozioni. Attraverso l'immaginazione, i più piccoli possono imparare il respiro del bradipo, dove si contrae il corpo per poi abbandonarsi dolcemente come un bradipo su un albero. Favoloso, ideale per prepararsi alla nanna, bella questa metafora. Oppure per ritrovare l'energia possono usare il respiro del drago, immaginando, attenzione, di sputare fumo e fiamme con una espirazione potente. Ma il libro risponde anche alle curiosità più strambe dei bambini e non solo. Ad esempio, lo sapevate che uno starnuto viaggia fino a 160 km/h?

Sono le 9, allora torniamo a parlare di questo atto che è il respiro. L'atto di inspirare ed espirare può diventare pura matematica, una matematica che fa bene alla mente. La si ritrova nel trucco che Maric condivide per hackerare lo stress. Si parte da un falso mito. Noi, si evidenzia nel suo libro, siamo portati a credere che un cuore sano batta in modo perfetto, come un metronomo. Ma in realtà un cuore in forma batte in maniera apparentemente disordinata. Questo parametro si chiama HRV, che vuol dire Heart Rate Variability, ed è un importante indicatore del livello di stress psicofisico. L'esperto insegna a domare questo ritmo attraverso alcune tecniche tipo la box breathing o respirazione a quattro tempi, utilizzata anche in ambito tattico. 4 secondi di inspirazione, 4 di pausa, 4 di espirazione, 4 di pausa. Abbassando i respiri a circa 6 atti al minuto, si può gestire l'ansia, rallentare l'invecchiamento e persino abbassare la glicemia a digiuno. No, questa cosa me la voglio portare a casa, prendo nota. 4 secondi di ispirazione, 4 di pausa, 4 di espirazione, 4 di pausa. Questo va fatto 6 volte al minuto. Ma, 6 atti al minuto, mi sono già confuso, che casino.

C'è poi un capitolo inaspettato, intimo, il legame profondo tra come respiriamo e la nostra vita sessuale. Attenzione! Respirare con il naso stimola la produzione di ossido nitrico nelle cavità paranasali, approfondisce Maric. Questo gas non solo protegge il cuore, ma è un potente vasodilatatore essenziale per lui sotto le lenzuola. Il consiglio d'oro? Non interrompere il respiro durante l'orgasmo, mantenendo una respirazione lenta e continua per massimizzare il piacere. Il libro propone anche esercizi di coppia da fare sincronizzando i respiri per ritrovare una complicità perduta.

poi c'è un'intera sezione dedicata alle vere e proprie emergenze emotive: paura, rabbia, tristezza, attacchi di panico o sensazione di perdere il controllo, che questo mi interessa. Per i ragazzi da 14 anni in su, il libro offre tecniche di pronto intervento psicofisico, come l'esercizio delle 5 dita, quindi percorrere il contorno della propria mano associando inspirazione ed espirazione, o la respirazione a due tempi per ritrovare istantaneamente la calma abbassando la frequenza cardiaca. Persino la longevità, tema oggi sempre più spesso sotto i riflettori, ha a che fare con il respiro. C'è un dato che molti ignorano, dice Maric: le funzioni respiratorie di una persona che ha superato i 60 sono mediamente inferiori a quelle di un bambino di 9. Questo accade perché, con l'avanzare dell'età, aumenta il volume residuo, cioè quel quantitativo di aria, circa 1,5 litri, che rimane intrappolato nei polmoni e non partecipa ai fondamentali scambi di ossigeno. Maric considera di ritagliarsi un quarto d'ora circa al giorno per combinare il respiro a movimenti mirati che potenzino la stabilità, la mobilità articolare e la flessibilità, essenziali per invecchiare in salute. Esercizi semplici da eseguire anche seduti su una sedia o appoggiati ad un bastone.

0: Io cerco te, il teatro degli orrori. Allora, chiudiamo questo discorso molto interessante sulla respirazione. Fra le pagine di questo libro si ritrova anche una sfida interattiva che l'esperto lancia ai suoi lettori. Una sorta di apnea game. Allora, un gioco da tavola stampato su carta, fissando un obiettivo di profondità. Si fa partire il cronometro e si scorre il dito sulla pagina immaginando di scendere sott'acqua, dove ogni secondo corrisponde a un metro, per poi risalire. Un modo per misurare i propri miglioramenti prima e dopo aver letto il libro. Nel momento in cui diventi padrone del tuo respiro, diventi padrone della tua mente e della tua vita, dice Maric. Crea dipendenza. Più si va avanti e più si sente il bisogno di ripetere gli esercizi, dice l'esperto. Ma allora, che vi dico, ragazzi? Io posso raccontarvi le mie esperienze. Io non sono un grande nuotatore, però ecco, una delle cose che mi hanno sempre un po' dato ansia era dover andare sott'acqua, magari a esplorare ad occhi aperti le bellezze del mare, prendendo un ampissimo respiro. Io in apnea mi ricordo ci sono stato al massimo quando ero un bambinetto, ma forse 15-20 secondi, non di più. Adesso non ci voglio neanche pensare.
1: Rockstar. Sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
0: Ed eccoci qua, ultimo passaggio con il classico per questa mia conduzione di inizio settimana, lunedì 4 maggio, Lucio Battisti.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, salutiamo il classico con il buon Lucio e diamo un'occhiata, visto che oggi sono entrato un po' in tema, no? Con le serie TV, diamo uno sguardo a quello che esce a maggio, perché insomma alcune veramente possiamo dire che siamo all'insegna dei grandi ritorni, perché a volte anche inaspettati. Vedremo infatti nuovi episodi di serie come Citadel, Berlino, Good Omens, The Punisher. Fra le novità anche alcuni spin-off come Star City da For All Mankind e Dutton Ranch da Yellowstone, oppure titoli inediti come Spider-Noir, MIA e The Borrowers. Ma il fronte più vivace è quello delle produzioni italiane, con il nuovo thriller Sky Rosa Elettrica, la produzione originale di HBO Max In Utero, di cui abbiamo parlato in apertura, e il ritorno di, attenzione, Zero Calcare su Netflix con due spicci. Vediamo un po', andiamo attraverso una piccola lista, dai, da qui alle 10, quando arriverà Dario Cecchettari con Marte Contro.

Meraviglioso, quando finisce così il brano è uno spettacolo. Allora, andiamo per gradi. MIA, scritto M-I-A, tutto puntato. Prima stagione dal 7 maggio su Paramount Plus. In questa nuova serie, At Tiger Jones, Shannon Gisela, sogna una vita diversa, lontana da ciò che lo circonda, che la circonda, ma quando la sua famiglia viene travolta da una violenza improvvisa, è costretta a entrare in un mondo che fino a quel momento aveva soltanto sfiorato. A Miami, tra criminalità, alleanze instabili e nemici pronti a colpire per primi, inizia un percorso che la mette costantemente alla prova. Poi c'è In Utero, e di cui abbiamo già parlato. Rosa Elettrica, prima stagione, dall'8 maggio. L'8 maggio parte anche In Utero, ve lo ricordo. L'8 parte In Utero, vero? Abbiamo detto venerdì. Sì. Che giorno è venerdì? Vediamo un po', un attimo. Fatemi vedere il calendario, l'agendina. Venerdì 8, per cui l'8 parte sia In Utero che Rosa Elettrica. Maria Chiara Giannetta è la

protagonista di Rosa Elettrica, nuova serie originale Sky in 6 episodi, tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi. Incentrata su una giovane agente del programma di protezione testimoni, incaricata di scortare Cochis, che sarebbe Francesco di Napoli, baby boss di Camorra deciso a collaborare. Quando torna, scopre che qualcosa nell'operazione non torna. Come cazzo leggi? Rosa rompe la catena di comando e fugge con lui, divenendo a sua volta un

0: Sono le 9:30, andiamo avanti. Good Omens, terza stagione su Prime dal 13. Arriva finalmente la tanto attesa terza e ultima stagione di Good Omens con il suo amato e insolito duo di protagonisti, l'angelo Aziraphale, che è Michael Sheen, e il demone Crowley, David Tennant. In qualità di neo arcangelo supremo, Aziraphale deve supervisionare la seconda venuta, anche se i suoi piani causano un certo sconcerto tra gli altri angeli. E nel frattempo Crowley, abbandonato dall'amico, tocca il fondo vagando per le strade di Soho. Quindi questo è Good Omens. Io mentre ve lo leggevo non ci ho capito una mazza, anche perché non ho visto le prime due stagioni, per cui...
1: Radio, mi canti la sera. Waiting for someone.

poi c'è un'altra serie che parte il 13, una prima stagione, Off Campus su Prime. È ambientata in un college e basata sull'omonima serie di libri bestseller. Racconta le vicende dei giocatori di una squadra d'elite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita, alle prese con l'amore, il dolore e la scoperta di sé, mentre stringono amicizie profonde e legami duraturi e affrontano le complessità che accompagnano il passaggio all'età adulta. Poi c'è The Punisher, One Last Kill, speciale dal 30 maggio su Disney Plus. Dopo il suo ritorno nella seconda stagione di Daredevil, Rinascita, e prima di Spider-Man Brand New Day, il Vendicatore, interpretato da John Bernthal, compare nello speciale The Punisher, One Last Kill, un'avventura epica e violenta in cui il punitore cerca di vivere un'esistenza lontana dalla sete di vendetta, solo per essere trascinato in un nuovo, inaspettato conflitto che avrà importanti conseguenze per lui e chissà, forse anche per l'intero MCU. Che cosa sarà l'intero MCU? Non so, boh, mondo conosciuto, boh. E Califfo!

Allora, poi c'è Berlino, no? Ve lo ricordate Berlino? Ecco, Berlino e la dama con l'ermellino. Dopo i fasti della casa di carta, Pedro Alonso, che era Berlino, è pronto a tornare con un nuovo colpo nella serie Berlino e la dama con l'ermellino, creato da Alex Pina e Esther Martinez Lobato. Martino e Damian riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la dama con l'ermellino, ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poterli ricattare. Poi c'è Dutton Ranch, anche questa è una prima, dal 15 maggio su Paramount Plus. Dopo Yellowstone, il racconto della famiglia Dutton riparte da due dei suoi volti più iconici, Beth e Rip, interpretati da Kelly Reilly e da Cole Hauser, in una nuova produzione firmata dall'instancabile Taylor Sheridan. Lasciato il Montana, i due provano a ricominciare in Texas, ma il passato non smette di inseguirli. Tra ranch rivali, tensioni familiari e nuovi equilibri da costruire, la loro nuova vita si trasforma subito in una lotta per la sopravvivenza e per il controllo del territorio. Nel cast anche Annette Bening, Ed Harris e Jay Courtney, insieme a Finn Little.

0: più resto lo stesso.
1: Fast Animals, Slow Kids con, come no, 9.42. Allora siamo addirittura, una seconda stagione, Rivals, dal 15 maggio su Disney Plus. Torna la serie britannica Rivals, ambientata nel mondo della nuova nobiltà e degli scontri senza quartiere nel settore mediatico. Nella seconda stagione, che vede nel cast David Tennant, Aidan Turner e Alex Hassel, la battaglia per il controllo del network Central Southwest si fa senza quartiere, con il nobile Tony Beddingham pronto a tutto pur di battere i suoi nemici a colpi di scandali e manipolazioni. Quindi questa, ve la ricordo, è Rivals, seconda stagione, Disney Plus. Io non ce l'ho, per cui non la posso vedere, perché insomma, non avendo bambini, francamente Disney Plus a che te serve? Boh.

0: Rock Sport.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
9: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri.
10: Musiche di Piotta.
9: Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Tutto quanto passerà.
12: Questo è
13: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
14: Ultimo passaggio con la novità per questa mia conduzione di lunedì 4 maggio. Frankie High Energy col featuring di Jovanotti.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

L'hai voluta? E allora pedala. Preferivo l'originale, ma va bene anche questo remake. Allora, l'ultimo consiglio, e poi siamo in chiusura. Un'altra serie alla sua prima apparizione sugli schermi su Apple TV dal 20 maggio, Maximum Pleasure Guaranteed. La nuova serie di Apple, Maximum Pleasure Guaranteed, segue le vicende di Paola, che è Tatiana Maslany, una mamma appena divorziata che cade in una pericolosa spirale di ricatti, omicidi e calcio giovanile. Convinta di aver assistito ad un crimine, mentre lotta per ottenere la custodia dei figli ed affronta una crisi d'identità, Paola avvia un'indagine che la porterà a una cospirazione molto molto più ampia. Quando ti metti a curiosare e trovi il casino. Belize, a lei.

0: E questi erano i Belize con A Lei. Allora ragazzi, siamo arrivati veramente al termine di questa mia conduzione, di lunedì 4 maggio. Uno sguardo al palinsesto, sì, perché no, mi allungo, eccoci qua, ed ecco il palinsesto. Allora, Dario Cecchettani dalle 10 alle 13 con Marte Contro, un classico. Vincenzo Piglia Poco, Troppo Italiano, vi farà compagnia nella fascia prandiale. Poi per lasciare il microfono a Valentina Paciotti dalle 15 alle 17 con Very Very Valentina. E la Rocky Pirina, come sempre un'assunzione puntuale pomeridiana, e anche se ne prendete due non diventa 1000, dalle 5 alle 8, quindi 17:20 con il buon Emanuele Guzzardi. E poi una chiusura con guanto di velluto, Martina Zaralli con Velvet. Eccoci qua. Allora, insomma, tutte validissime ragioni per non cambiare, come dire, un tempo si sarebbe detto frequenza, ma non cambiate il nome dell'emittente scritta nella vostra radiolina in DAB Plus, oppure non cambiate sito, perché lo streaming di Radio Rock Italia è vitale. Io vado in sigla, poi un pezzettino così di Genio Finardi, dopodiché tutti su quel pianeta libero. No, questo lo diceva Zarrillo. Torbido, ciao, a domani.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: L'extraterrestre va portati via, io vi rimetto sulla navicella, vai.
1: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10 e 1, puntualissimi anche questa mattina, lunedì 4 maggio. 4 maggio come vuole il tempo, eh. Ma proprio oggi è lunedì, eh.
2: Oh, sono Marte.
0: Ciao Marte.
2: Oggi è lunedì.
0: Eh già.
2: E parliamo di come sei sopravvissuto al weekend.
0: È stato veramente un weekend bellissimo. Bellissimo. Parto mi sa da giovedì perché poi è stato lungo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te.
4: Ragazzi, sto arrivando!
0: Giovannetta, tanto poi non arrivi mai, però.
3: Ciao Mario. No, ma mi piace questa tua. No. Te la do io Marte del lunedì. No, anche se tu non segui il calcio.
0: No, non segui. Ah, l'Inter me l'ho letto,
5: Sì, che c'entra Basilio. Sì.
0: Ah già, è del nostro faraone. Benissimo.
6: Buongiorno signori, vi volevo augurare un buon inizio
0: settimana. Certo. Allora, weekend lunghissimo, ci abbiamo da parlare un sacco di cosette che è successe a me, successe agli altri, visite, cose, ma come sempre dobbiamo.
7: Dai, Marte contro.
0: Ah, ecco, scusa Dante.
7: Sto Vasco, va.
0: Eccomi Dante. Allora, partiamo come sempre col comandante Vasco. Intanto salite a bordo, lasciate le cinture, metto in ordine la cameretta e poi decolliamo, vai.
8: Sei accorta di me?

0: Vai Vasco, chiudila per favore che andiamo avanti, vai. Vai, quando vuoi, vai.
1: Certo eri brava, però tu sai.
0: Eh sì, manco poco.
1: Fare l'amore. Sembravi nata per farlo.
0: Già. Ricordo bene. Mamma mia, sì, sì, devo dire sì. No, so di che state parlando voi, so. Delle idee ce le ho.

Brava, brava Vasco Rossi. Di solito inizio il lunedì con lunedì, però insomma è anche un po' per variare. 1981, 10:06, parte Marte contro. Dobbiamo fare i nostri soliti recapetti oggi. Allora torniamo a parlare del mio weekend. Lo faccio subito dopo il break delle 10:15. Weekend lungo, ho avuto la fortuna di essere in compagnia di Marta, la donna della mia vita, quell'amore meraviglioso adolescente che ti spacca il cuore, che sì, è mia figlia. E è stata con me da giovedì fino a stamattina. Siamo un sacco divertito, c'è tantissime cose, quindi vi racconterò il mio weekend dando spunto a voi per raccontarmi il vostro. 3791 600 190. Poi parliamo anche di quello che è successo nel mondo. Tante, l'Inter ha vinto il campionato, quindi beh, sì, ne era vinto. Io non sono tanto sportivo, nel senso, veramente, nel senso del termine, non è che seguo gli eventi, per cui non ce ne può fregare di meno. Allora, Radio Rock Italia, mi state ascoltando sul sito, 3791 600 190 il numero, radiorockitalia.it è il sito, l'ho anche ripostato sulla mia storia. E l'app invece è Radio Rock, da scaricare dal vostro store per potermi sentire all over the world. Se siete al mare, oggi pure è mare, tanta roba, però io dovrò lavorare, quindi dopo mi sa che non ci vado. FM 96.6. Se invece siete in macchina, il DAB Plus, mettete la funzione DAB Plus, andate a scorrere finché non trovate in ordine alfabetico Radio Rock Italia. Vi fermate là, la memorizzate tra i preferiti, facilissimo, così poi la ritrovate e mi potete ascoltare fino a luna. Domani è il giorno del sondaggione, eh? Allora mandatemi questo curio, vendimi l'anima. Mi serve una breve descrizione della vostra persona in un vocale breve, timbrato e si beva, in cui vi descrivete con poche parole, come fosse un avvio di Instagram o come se fosse un, diciamo, come dire, indicazione un po' che date su Tinder, oppure un vero e proprio curriculum per cercare lavoro. Mandami un vocale breve, timbrato e siete, vale, parliamo domani in diretta. Non c'è niente.

0: come antidoto alla morte.
1: Beh, il sesso come antidoto alla morte, amici, tutti i fenomeni, non sarebbe neanche male, neanche male. Forse del sesso servirebbe a questo ascoltatore qua.
2: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Ma è un'ambulanza.
2: E ricordo bene.
1: È una bella ambulanza.
2: Informazione di servizio, l'ho fatto informare tutti i marziani di Marte Contro che la bella amata ha vinto il 21esimo scudetto.
1: Ecco cos'era quel solletichino sotto questa città di cui non ci può fidare. Però sì, vabbè, anche meritato, anche meritato. Allora, oggi è lunedì, quindi Marco Bosco va sbragati giù dalle brande. Dario, underscore 24, in voce con voi fino alle 13. Subito dopo di me, Troppo Italiano, Vincenzo Pigliapoco. Dalle 15 alle 17, Very Valentine, con Valentina Paciotti. Dalle 17 alle 20, se ne prendete due non diventano 1000, ormai cazzo lo sapete. Rocky Pirina 500, io sono l'eletto, se non la sentite vi crescono i capelli e vi ricadono. Andate in Turchia, vi fate il trapianto e vi ricadono. Accettatela sta calvizia, dai, su, siate uomini. Allora, dalle 20 alle 22, invece, a proposito di capelli e di tanti ricci mossi, la serata verrà chiusa da Velvet con la strepitosa Martina Zaralli. Io non butto aggettivi a caso, eh. Io ci penso quando dico le cose. Ho visto un...

0: Dante, io muoio per te. Tu che cazzo non la fai? 10, 12, Stefano, casino, Stefano. Fai come me, solidità. La vostra soddisfazione è il nostro miglior pregio.
1: Rockstar. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Questo è Arte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10 e 16, pur essendo lunedì, già abbiamo sparato tutti i fenomeni. Lucio Battisti e Vasco Rossi. E allora ecco il classico in rotazione, grazie al lavoro dei nostri tecnici, della nostra redazione, del nostro archivio. E allora, primo classico di Radio Rock Italia, Arte Contro per oggi. Loro sono i CSI, Depressione Caspica. Buon ascolto.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

utilizzare i pesci, dicendo perché non li prendo. No, non ora, non qui, è lunedì, porco buondì. Carina, carina, carina, Farima c'è e soprattutto sta. Cioè, allora, io giovedì ho preso mia figlia, meravigliosa, meravigliosa. Una ragazza meravigliosa, abbiamo fatto di tutto, partite di pallavolo, abbiamo fatto la Coppa Roma, una partita estenuante, è stato 2 giorni col male di gambe, 5 set, tutti tiratissimi, 27 a 25, 25 a 23, l'hanno vinto loro l'altro 25 a 17, insomma un po' più morbido, il secondo l'hanno vinto le altre 27 a 25 e poi hanno vinto 15 a 8, una partita non finiva mai, che bella che è la pallavolo, mi viene una voglia di giocare, mi gioco sotto. E poi il primo maggio meraviglioso, incartato da lei, e quindi chiaramente lei aveva da fare questa uscita col suo crush, ma in realtà poi dopo è andata in piscina a casa di amici, per cui io sono venuto qua in radio e poi sono stato alla Mescita a gozzovigliare praticamente tutto il giorno, anche a cena con lei, poi sabato un'altra giornata assurda.

Alessandro, buongiorno Titti, buongiorno Dante, buongiorno Marco, buongiorno Tommaso, buongiorno Anna, buongiorno Marziani, buongiorno Marziani. Allora lo ricordo, domani è martedì, è il giorno del sondaggio. Mi siete un po' scarichi, questo weekend del primo maggio vi ha lasciati un po' così, siete affogati di fave e pecorino. Io il primo maggio le ho portate qua, ve lo capisco, però ve lo ricordo. Allora, domani sondaggione carino, facciamo delle selezioni qua. Quindi vi ho chiesto di mandarmi una descrizione vostra, una sorta di didascalica descrizione in un modo, insomma, come dire, breve, timbrato come sempre, soprattutto se vi va, della vostra persona, come fosse una descrizione della bio di Instagram o come se fosse Pantani, cioè una descrizione che so di un profilo Tinder, oppure un vero e proprio curriculum con le vostre skill, oppure insomma dite quello che cazzo, allora vi pare, anche un po' per ridere insieme, finalizzato a farvi scegliere da chi nel messaggione che ho mandato nel broadcast mi è stato chiesto: ma scusa, scelti per cosa? Anche poi più pignoletti, no? Per nulla, così è un gioco. Mi fa venire in mente che voi vi rappresentiate in maniera diversa a seconda del motivo per cui dovreste essere scelti, e questo potrebbe essere un argomento da ragionare. Se non mi arrivano tantissimi messaggi, vado però a leggere un po' delle cose, delle notizie riferite proprio a questo, a come ci si descrive sui social, come ci si rappresenta per un colloquio di lavoro. Quindi poi l'argomento, la puntata la faccio uguale. Però dai, state ancora in tempo, andate su Dario_C_24 a cercare un po' il mio video girato a Punta Rossa, sì, perché sabato sono stato là, adesso vi racconto nel prossimo talk, e andiamo insomma a rispondere. Se volete invece mandatemi un vocale, oltre che qui in radio domani in diretta dalle 10 alle 13, 37 91 600 190, mandatemelo anche tranquillissimamente sul mio DM di Instagram, io lo rigiro qua.

Sento troppe voci. Buongiorno, buongiorno Sonia che mi scrive al 3791 600 190. Là, torniamo a sabato. Sabato mi sono veramente divertito ad andare nel mio posto del cuore, il mio mare. Mi sono anche sdraiato insieme a William, che saluto, e c'era tutta la banda del Punta Rossa. Siamo stati lì, mia figlia ovviamente appena arrivati, che si era portata la crema, si era portata l'asciugamanetto, si era portata come dire, tutto quello che riguarda la giornata di mare. Poi in realtà neanche arrivata ha incontrato una sua amica e è sparita. E vabbè, ci sta, meno male, beata gioventù. Però adesso io ho avuto modo di stare bello vispo al mare. La sera a cena a casa di amici, dove ho mangiato filo francese, un po' di pesce, mi sono diciamo anche trattenuto, perché il giorno dopo, cioè domenica, ieri, abbiamo fatto la classica escursione domenicale in famiglia. E devo dire che non c'ero mai stato, ma la consiglio a tutte e a tutti: Palazzo Farnese a Caprarola, con visita guidata. Una piccola Versailles, se Caprarola avesse avuto il mare sarebbe stata una piccola Bari. Veramente sorprendente, sia nella struttura, nell'architettura, nella logica di Alessandro Farnese Junior. Cioè l'ha costruita il senior, poi l'ha messa su lo junior. Intanto doppietta di donne.

Le canzoni che sfumavano all'epoca permettono di rientrare prima, ma l'ho promessa in doppietta, doppietta di donne, ho detto, e in realtà c'era un barbatrucco, quindi usciamo dal mare d'inverno, legato al mare invece già cominciamo a masticare di Loredana Bertè, e entriamo in un concetto più ampio di donne, quindi includo anche la mia amica Sonia, con cui sto chiacchierando.

0: sai, allora Sonia mi dice Palazzo Farnese a Caprarola è uno di quei posti che mi ha colpito di più nella vita, mi aveva fatto venire voglia di diventare una guida nel 2008, è vero, è vero. E poi mi ha mandato anche il vocale, che chiaramente adesso non ve lo mando, ma che poi domani andrà in onda nella puntata. Allora vi ricordo, se volete essere aggiunti al gruppo broadcast di Marte Contro, basta mandarmi in DM il vostro numero di telefono, io vi ci aggiungo, lo ricevete quindi in anteprima il sabato, questo è Ricchi Previ e Cotillone, il sabato ricevete la sveglia verso le 10:30, 11:30 in base a quando connetto, con cui veicolo il tema del sondaggio del martedì. Poi esce sempre il video, il reel che faccio, così mi diverto in giro per l'Italia e per il mondo a fare questo viduccio che mando su TikTok e su Instagram per spiegare ancora meglio, perché a volte i miei vocali del mattino appena sveglio non sono così chiari, me ne rendo conto, perché marziane, amiche marziane, amici marziani a volte mi chiedono ma che cazzo ci hai chiesto, giustamente, e quindi vabbè, lo spiego sempre meglio poi nel video. E poi la puntata va in onda il martedì. Questa settimana mercoledì torbido, quindi fanta intervista, vediamo quello che tiriamo fuori, mentre giovedì e venerdì non ci sarò, perché se Dio vuole finisco questa benedetta cameretta e vengo sostituito abilmente alla cloche di Marte Contro giovedì dal mio amico Fex, e invece venerdì dal mio amicone, amichetto, amico totale, Vincenzino Pigliapago, che mi seguirà oggi, non mi sostituirà, mi seguirà oggi da dopo l'una. State qua.
1: Resto. Potremmo sempre far finta di nulla. Potremmo andare in giro quando piove, bagnarci e perdere la voce. Non so lasciarti andare, so ancora in bocca a storie, penso che

0: Resta, a volte è difficilissimo restare. Emma Noll, 10.44, giusto il break, il tempo per andare al break delle 10.45. Radio Rock Italia, Marte contro tutti i giorni, dalle 10 alle 13. Sì, ok. Allora, ce ne andiamo al break delle 10.45 e torniamo con la prima novità per oggi. Stay with me,
1: Rockstar. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor! Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor! È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
12: Ed io Maurizio Paniconi.
11: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
13: Morta zia, la casa è mia.
11: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
12: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
11: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
14: Ho detto che è mia.
12: Ha detto
14: casa è mia.
11: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
13: Morta zia, la casa è mia.
11: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
15: State ascoltando
11: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando al secondo posto di X Factor nel 2023. Il gruppo si è formato nel 2020 durante la pandemia e ha radici che affondano le loro esperienze come musicisti di strada a Berlino. Loro sono i Stunt Pilots, la novità delle 10.48 su Radio Rock Italia, Marte contro Sex Drive.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Stone Pilots, beh, un pochino Prodigy, ci sta. Sex Drive, Power Trio milanese, abbiamo detto, andatevelo a recuperare su tutte le piattaforme streaming. E allora dicevo, invece, domenica, ieri Farnese, tutto bene. Intanto un saluto va anche a Stefano, il mio amico Stefano, che oggi avrebbe compiuto 50 anni, invece purtroppo se n'è andato quando ce n'era 20 per una leucemia fulminante, che non si sa perché il cervello, tante volte me lo sono sognato due giorni fa e oggi appunto mia madre mi ha ricordato che sarebbe stato il suo compleanno. E devo dire che poi, ecco perché la vita va vissuta, perché non sai mai quando è scritta già in calce da qualche parte la data in cui termina, la data di scadenza, e quindi poi alla fine vivere con i mal di pancia è non vivere. Per non avere mal di pancia dovete affrontare dei weekend con la giusto mix di sport, alcol, tempo libero, ma soprattutto rilassatezza, testa vuota, il mare, la spiaggia, le persone a cui si vuole bene e stare quindi bene con noi stessi. Adesso non voglio fare il sermone dei sermoni, quindi comincerò a leggere un po' qua e là qualche notizia di quello che è successo in giro per il mondo e per il weekend, anche con le solite cronache di questa guerra che amo fare ogni lunedì, in modo tale da poter segnare, no? Questa guerra doveva durare un paio di settimane, siamo già, Trump minaccia azione su Hormuz, Teheran, gli USA abbandonino le richieste massimaliste. Parte da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi dallo stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente USA Teheran. Va bene. E poi vabbè, la Sumud flottiglia, che è stata come sempre trattata come terroristi, anche se sono disarmati, presi in acque internazionali, imprigionati, insomma, le solite cose.

pugno di sabbia dei Subsonica 2024, molto molto valido, tutto valido. Intanto arrivano vocali, grazie Sonia, adesso lo vado a utilizzare domani nella Bailam. Vi ricordo, siete ancora in tempo, stanno arrivando anche a me sul mio numero privato, arrivano anche in DM sul mio social Dario_C_24 per affrontare il tema annoso del vendere se stessi. Vi dovete vendere, dovete essere scelti. Scelti come? Non lo so, attraverso la descrizione della vostra persona sulla bio di Instagram, attraverso una vostra accattivante e seducente descrizione su un Tinder, Inge, quello che usate come app di appuntamenti, non fate finta che non la usate, non l'abbiate mai usata. E allo stesso modo per, non so, un curriculum, quindi farvi scegliere professionalmente, perché no? E per quale motivo dovrebbero scegliere voi, o per quale motivo non vi sottoporreste mai ad una selezione, perché siete voi a scegliere. Insomma, è ampio respiro, ampio raggio, vediamo quello che esce fuori domani. Allora, guerra in Iran, Trump: liberiamo le navi bloccate a Hormuz, Teheran, violazione del cessate il fuoco. Vediamo, l'Iran e la guerra in diretta, Trump annuncia operazione per liberare le navi da Hormuz, Teheran avverte violazione del cessate il fuoco. Le ultime news della guerra in Iran: dopo l'attacco di Israele e USA, Trump annuncia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Intanto le trattative di Teheran vengono avanti. Witkoff dice: parliamo con l'Iran. Witkoff, il russo. Allora, gli aggiornamenti, le ultime notizie di oggi sono del 4 maggio 2026. In tempo reale, Trump annuncia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate dello stretto di Hormuz. Avverte Teheran: ingerenza Hormuz sarà violazione del cessate il fuoco. Intanto però le trattative vanno avanti, parliamo con l'Iran. Teheran, USA hanno risposto alla nostra proposta e la stiamo valutando. L'esercito israeliano bombardato durante la notte alcune città del Libano meridionale. Gli Stati Uniti hanno trasferito in Pakistan l'equipaggio.

Amalfitano, sono le 11, siamo entrati nella seconda ora, quindi tra poco la doppietta della seconda ora. Torniamo sull'Iran, appunto gli Stati Uniti hanno trasferito in Pakistan l'equipaggio della nave iraniana catturata. Teheran, colloqui con l'Oman per il passaggio sicuro delle navi a Hormuz. Sono in corso colloqui bilaterali tra Iran e Oman per mettere appunto il protocollo che garantisca il transito sicuro delle navi sullo stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri di Teheran, Ismail Baghaei. E gli Stati Uniti continuano a perseguire richieste massimaliste che sono responsabili della lentezza degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, ha aggiunto il portavoce del ministero degli esteri, appunto Ismail Baghaei. Israele intanto ha attaccato almeno 8 località nel Libano meridionale. Israele ha attaccato almeno 8 località nel Libano meridionale, lo riporta Al Jazeera Arabic, nonostante il cessate fuoco del 16 aprile. Siamo al 4 maggio. Israele e Hezbollah hanno continuato a scontrarsi nel Libano meridionale, dove Israele mantiene truppe in una zona cuscinetto autoproclamata, così loro autoproclamano cose. E ieri chiacchieravamo mentre eravamo lì a Caprarola di andare a Petra in Giordania, dove non credo neanche ci sia troppo pericolo in questo momento, cioè non lo so, non so, non è interdetto il viaggio lì. Però poi si sollevava con i ragazzi e le ragazze che erano lì con noi, adolescenti o poco più che maggiorenni, forse non è il caso di fare i viaggi in quelle zone là. Questo è un effetto collaterale di queste stronzate, di questi che si bombardano senza nessun tipo di criterio e di soluzione di continuità. Per cui insomma rifateci e campa in pace, dai.

0: Da Monteverde, veramente giovane, 22 anni, una proposta musicale molto interessante con la sua band di amici, e hanno messo in scena settimana scorsa il live, settimana scorsa prima di andarsi a Barcellona, all'Alcazar, un vero spettacolo. Vediamo se ripetono delle date, so che hanno una data a Milano, poi insomma lo capiremo nel dettaglio. Macron: non parteciperemo a operazioni poco chiare. La Francia non parteciperà ad operazioni militari poco chiare nello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato ai cronisti il presidente francese Emmanuel Macron, giunto ai lavori del vertice della comunità politica europea a Erevan. Il presidente francese ha esortato Stati Uniti e Iran a riaprire lo stretto di Hormuz in modo coordinato, dopo che Trump ha ordinato all'esercito americano di guidare le navi attraverso il canale. Ciò che vogliamo soprattutto è una riapertura coordinata da parte degli Stati Uniti e dell'Iran. Questa è l'unica soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz, ha dichiarato Macron durante un incontro dei leader europei in Armenia. Non prenderemo parte ad alcuna operazione militare, e in un quadro che mi sembra poco chiaro, ha affermato il leader francese. Beh, poco chiaro è a dir poco, caro Macron, però poi c'è stata tutta una serie di complottismi sotto, ma anche di analisi che fanno ragionare sul perché e per come l'USA abbia sposato questa causa, diciamo, di Israele.
1: Povere bestie, studenti fuori corso, occhi fissi al cielo.

0: bestie, il corpo docenti, 11:11, quanto mi piacciono gli orari doppi, un po' come giocare a poker. Allora, i leader europei hanno recepito il messaggio di Trump e stanno intensificando gli sforzi, dice la NATO. Gli europei hanno recepito il messaggio di frustrazione del presidente americano Donald J. Pagliaccio Trump riguardo alla guerra con l'Iran e stanno intensificando i loro sforzi. Allora, ieri mentre parlavamo con la guida a Palazzo Farnese è uscito fuori appunto che Alessandro Farnese Junior, il vice cancelliere del Papa, è stato poi insomma una sorta di famiglia anche intrecciata con i Borgia, comunque anche i Farnese si davano da fare, avevano le stanze del piacere dentro questo palazzo, insomma quelle epoche meravigliose, no? Intorno al 500, dove la religione aveva, la vocazione aveva ben poco da fare, ci raccontava anche di vescovi dichiarati, cioè di bambini di 8 anni fatti cardinale, insomma era solo una cosa veramente politica di potere, di radicalizzazione delle famiglie, e i Farnese non erano esenti. E diceva che lui praticamente ha riempito questa casa di questi affreschi, dove appunto si vedeva lui che faceva il mediatore tra il re francese e il re spagnolo, in continuazione per vantarsi della sua capacità di mediazione. E io ho fatto la battuta: meriterebbe il premio Nobel per la pace, grossa risata.
1: Se tu

0: Bugsport.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
8: Ah, ma quindi non è un'operazione?
7: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Groenlandia,
12: Sky Italia,
11: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
12: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
11: solo al cinema dal 21 maggio.
12: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
11: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
12: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
11: Francesco Totti,
12: Carlo Verdone,
11: Zico e molti altri.
12: Musiche di Piotta.
11: Info e biglietti su nexostudios.it.
13: Tutto quanto passerà.
14: Questo è
15: Arte Contro.
14: C'è vita sul pianeta torbido.
16: 11:18, momento di rientrare dal break appunto di quell'ora. E come sapete, a un quarto d'ora è sempre il momento qui sulla navicella di Marte per il classico. Lei è la mia protetta Elisa con la sua meravigliosa luce.
17: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

di Tiziana, Lucy e Lisa, uscita fuori dal cilindro del, diciamo, dall'archivio di Radio Rock Italia per quanto riguarda Marte contro e il classico del rientro delle 11:15. A 45 la prossima novità. Io ho già preparato una doppietta cantautorale, quindi marziane e marziane all'ascolto, preparatevi. Allora, vogliamo voltare pagina rispetto alla guerra? No, leggiamo questa. Intanto, annullata la testimonianza di Netanyahu nel processo per corruzione. La testimonianza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, prevista per oggi per il suo processo per corruzione, è stata annullata dopo che il suo team di difesa ha inviato un messaggio al tribunale durante la notte. Secondo quanto riportato dai media israeliani, l'amministratore del tribunale ha dichiarato in un comunicato citato dal Times of Israel che l'udienza non si terrà oggi a seguito di un aggiornamento ricevuto dall'avvocato Amit Haddad durante la notte. Secondo quanto riportato dalla testata israeliana, il tribunale ha aggiunto che non è possibile fornire ulteriori dettagli. Netanyahu avrebbe dovuto comparire in tribunale questa mattina per rispondere alle accuse di corruzione che potrebbero costargli fino a 10 anni di carcere, Dio ce l'abbia in gloria. Il processo, che si protrae per da tempo, è stato rinviato più volte a causa delle guerre Israele contro Gaza e Iran. Sembra che questi facciano la guerra per distrarre l'attenzione tra i fatti loro, sembra. Però vabbè, io ripeto, occhio a non diventare antisemiti, perché proprio è una stronzata colossale, ma antisionisti è un po', sta diventando una necessità, visto quello che stanno facendo alcuni, appunto, al governo di quei poveracci che cominciano anche ad insorgere nelle piazze di Tel Aviv e Israele in genere. Comunque, doppietta.

Buona domenica di Antonello Venditti, che chicca avevo tirato fuori, Marziane e Marziani. E allora, prima di passare ad una notizia riferita a una nave da crociera dove sta impazzando un geco megalofantasmatico virus, da Antonello Venditti passo a Francesco De Gregori e alla questa accoppiata nata nel Folk Studio negli anni, fino agli anni 60, anni 70, e poi separati, poi ritornati insieme, insomma, due belli amici, vai. Prima classe con...

Traffic, Francesco De Gregori, 11.33, tre morti su una nave da crociera al largo di Capoverde, probabile epidemia da hantavirus. L'OMS conferma un caso di infezione, altri 5 sono sotto indagine, una persona ricoverata in terapia intensiva. La nave Ondius era in viaggio da Ushuaia a Capoverde. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha segnalato 3 decessi collegati ad una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo della nave da crociera MV Ondius nell'Oceano Atlantico. Adesso daranno fuoco alla nave. E l'OMS è stata informata di un evento di salute pubblica che coinvolge una nave da crociera in navigazione con l'Oceano Atlantico, che sta fornendo supporto. Ad oggi un caso di infezione di hantavirus è stato confermato in laboratorio e altri 5 casi sono sospetti. Dalle 6 persone colpite, 3 sono decedute e una è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Che culo, ha dichiarato l'organizzazione. Subito si torna indietro a quando a Civitavecchia è stata fermata la nave della Costa Crociera con a bordo i 2 cittadini della Repubblica Cinese che erano, diciamo, positivi al coronavirus, da là tutti chiusi dentro. Speriamo, insomma, ecco, che non si estenda così tanto. La cambiamo drammaticamente genere, quindi dal cantautorato italiano passiamo al cantautorato rap italiano. Aidano, S1.

roba vecchia, fa sempre buon brodo. 11.38 là, sarebbe raro l'antivirus, può trasmettersi da persona a persona e provocare però gravi malattie respiratorie, richiede un attento monitoraggio dei pazienti e cure adeguate, ha detto l'OMS. Le indagini approfondite sono in corso, tra cui ulteriori analisi di laboratorio per esami epidemiologici. Inoltre è in corso il sequenziamento del virus, ha precisato l'organizzazione, aggiungendo che i passeggeri dell'equipaggio ricevono assistenza medica. Il paziente ricoverato è un cittadino britannico di 69 anni, è ospedalizzato a Johannesburg, secondo il portavoce sanitario sudafricano Foster Mohale. Secondo una fonte informata, non si rivelano le fonti, tra le vittime ci sarebbe una coppia olandese, mentre la terza persona deceduta si troverebbe ancora a bordo nella nave e la offrono al buffet. L'MV Ondius, che era partita da Usawa in Argentina, era diretta verso Capo Verde. Domenica si trovava a largo della porta di Praia e il primo a manifestare i sintomi sarebbe stato un crocierista di 70 anni deceduto a bordo. Il suo corpo si trova naturalmente sull'isola di Sant'Elena, dove è andato in esilio il povero Napoleone. Anche la moglie di 69 anni si è ammalata durante la crociera ed è stata evocata in Sudafrica, dove poi è morta nell'ospedale di Johannesburg. Quindi coppia olandese deceduta, non buone notizie, no buone notizie.

0: Hoffman Orchestra.
1: La Hoffman Orchestra. Allora, secondo la stessa fonte, sono in corso discussioni per decidere se due altri passeggeri malati debbano essere messi in isolamento in un ospedale a Capo Verde, dopodiché la nave potrebbe proseguire verso le isole Canarie. L'OSM ha dichiarato di facilitare il coordinamento tra i paesi coinvolti e gli operatori della nave per organizzare l'evacuazione medica dei due passeggeri con sintomi e gli altri, quanto c'è di incubazione, insomma, cosa è già vista. La MV Ondis complessivamente può ospitare fino a circa 170 passeggeri, bene, anche troppo, e dispone di circa 70 membri dell'equipaggio. Vabbè, là non sono tanti, dai, si può intervenire in maniera salubre. L'antivirus si trasmette all'uomo attraverso roditori selvatici infetti come topi o ratti, che eliminano il virus invece con la saliva, l'urina e le feci. Il morso, il contatto di questi roditori o con i loro escrementi, così come l'inalazione di polvere contaminata, possono causare l'infezione. Esistono molti tipi di antivirus che si distinguono dalla loro distribuzione geografica e la presentazione clinica. Secondo il sito web dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica svizzero, solo un tipo di virus estremamente raro può essere trasmesso da persona a persona. Quindi, insomma, speriamo che non sia questo il caso. Intanto Etta ci canta le peculiarità di Sanremo, perché alla fine, come si dice sempre, para pa pa pa param.

0: Ecco, ma allora questa sera che cosa puoi fare in piena libertà di poter far tutto?
1: Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto. E allora mo sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli e Carducci.

0: Roma, tutte le volte devo venire io per portare un po' di ordine.
1: Rockstar. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: 11:47, eccoci ancora di rientro dal quarto break per quanto riguarda Marte Contro di oggi. Durante la nostra navigazione è il momento della seconda novità per oggi, Powered by, ricordo, Riccardo Magni, che è l'uomo che ti tiene compagnia con la sua questione di qualità il giovedì sera dalle 20 alle 22. In questo caso la provincia, possano morire gli altri.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: La provincia, nuovo singolo lanciato senza preavviso, senza particolare promozione, e risulta la prima pubblicazione assoluta di La Provincia, il nome di cui non sappiamo nulla, se non che potrebbe dare forma ad un altro progetto del super prolifico Carmine Tundo, già anima della Municipal, Nushu, Diego Rivera e tanti altri progetti indipendenti diversi da loro, quindi non ne sappiamo un granché, ma sa, ce la portiamo a casa. Allora faccio il recapetto quasi di mezzogiorno per ascoltarmi: il sito radiorockitalia.it, l'app da scaricare dal vostro store dove potete ascoltare sia Radio Rock che Radio Rock Italia. Chiaramente se siete al mare, diciamo più o meno da Ostia fino alla Dispoli, potete ascoltarmi in FM 96.6, quindi anche gli amici di Marina di San Nicola possono farlo da là. E invece se siete in macchina, immersi nel traffico della capitale, in particolare di Roma e provincia, nel DAB Plus, anche se ho scoperto che copriamo anche i confini dell'Umbria, cioè dell'Alto Lazio, quindi sa, la possibilità di ascoltarci c'è. 3791 600 190 è il numero per interagire con me, intanto lo hanno già fatto oggi, ma soprattutto per farlo domani, quando affronteremo l'annoso tema del sondaggione di Marte contro Manna Membocare Breve, Timbrato e Sintema, dove parleremo della vostra descrizione, della vostra persona.
1: Che dice? Boh, Nietzsche, che dice? Bobo, Nietzsche, che dice? Boh.

Kamasutra Zucchero Nice che dice boh, non ho mai capito, neanche a studiarlo. Allora, uno è positivo all'antivirus, tre ceduti, la coppia di coniugi olandesi 70-69 anni, questo l'abbiamo visto. Delitto di Carlasco, novità, delitto di Carlasco, mercoledì 6, convocato Sempio, le accuse, la mossa dei PM. La procura di Pavia accusa il 38enne di aver ucciso Chiara Poggi, sorella del suo amico intimo, dopo che lei aveva rifiutato il suo approccio sessuale, ma non è ancora chiaro se... risponderà alle domande, anzi è probabile che si avvalga della facoltà di non rispondere, perché al momento non ha in mano nessuna delle molte carte raccolte in un oltre un anno di accertamenti. Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Carlasco. Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto del 2007, sono passati cazzo 20 anni, perché ha rifiutato un suo approccio sessuale, convocato dagli inquirenti per mercoledì 6 maggio. L'appuntamento anticipa la chiusura dell'inchiesta, solo domani i suoi avvocati decideranno come comportarsi. Non è affatto detto che sempre risponderà, anche perché al momento non ha in mano nessuna delle molte carte raccolte in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione si è complicata, la sua situazione si è complicata negli ultimi giorni. Sono emersi migliaia di messaggi scritti tra il 2009 e il 2016 sul forum Club di Seduzione Italiana.

L'ho subito mutuata per una storia, questa non la sentivo da tanto tempo. 11:59, allora, Club della seduzione italiana, tra le altre cose, scriveva che lo stupro è razionalmente un orrore, ma dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione della prova di forza del maschio e anche un po' della tua idiozia. Esempio, l'ossessione sentimentale tra i 18 e i 20 anni, illegali, non è chiara oggi. Sul forum, sempre nel 2010, parlava anche dell'unica volta in cui mi sono innamorato. Succedeva tra i 18 e i 20 anni, un momento che definisce oscuro, senza nascondere che dall'amore era nata un'ossessione sentimentale di quasi 2 anni. Sono illegali Liborio Cataliotti e Angela Tacca, Taccia, amica storica dell'assistito, negano che la ragazza in questione fosse Chiara Poggi e anzi sembra che stiano valutando di chiamare la diretta interessata a testimoniare. L'avvocato Cataliotti, che lo sta assistendo, dice: si sta... è una strumentalizzazione, una mostrizzazione di Andrea Sempio nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda. Un tentativo fondato sulla sua partecipazione a un forum che nulla ha a che vedere né con l'omicidio né con la possibilità di ascrivere ai post di Andrea Sempio una personalità allineata con l'ipotesi che abbia commesso quell'omicidio. Però le accuse a suo carico, la prima vicenda processuale per Garlasco, si era conclusa con la condanna di Alberto Stasi, fidanzato di Poggi ai tempi dell'omicidio, che in queste nuove indagini scompare dalla scena mentre sta ancora scontando la sua pena.

Alberto Stasi è uscito dalla scena, anzi la procura di Pavia sta per sollecitare alla procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo e quindi della condanna in via definitiva a 16 anni. Adesso è Sempio, amico stretto del fratello della vittima, che secondo i magistrati l'avrebbe uccisa con almeno 12 colpi tra volto, cranio, inferti con un oggetto contundente mai trovato. Un'aggressione violenta a cui lei avrebbe cercato di reagire. Gli si contesta l'aggravante della crudeltà e quella dei motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima e seguita dal rifiuto del suo approccio sessuale. I punti da chiarire. Allora, tra i punti da chiarire c'è lo scontrino del parcheggio di Vigevano, in cui sarebbe stato tra le 10.08 del 13 agosto, più o meno quando si consumava il delitto, da sempre utilizzato come elemento centrale per scagionarsi. Ci si chiede perché lo avesse conservato per oltre un anno, per poi consegnarlo agli inquirenti soltanto quando scattarono le prime indagini, poi archiviate a suo carico. Nuovi accertamenti ricollocano poi il cellulare di Sempio a Garlasco e non a Vigevano, nell'orario indicato dal ticket. E anche se così non fosse, una nuova consulenza medico-legale sposterebbe l'ora della morte della giovane leggermente in avanti rispetto a prima, dalle 10.30 alle 12, con maggiore centratura tra le 11.30. E quindi, insomma, motivo per cui Sempio, se fosse stato a Vigevano, avrebbe avuto tutto il tempo di raggiungere Garlasco. Come quei

Fuori, sic tamburo. Allora, 12:08. Ancora altri punti da chiarire. Sono le telefonate mute effettuate nei giorni prima del delitto verso Casa Poggi, pur sapendo che il suo amico Marco era in montagna, oltre che quelle dell'impronta palmare classificata come la numero 33 ritrovata sul muro delle scale che portano in cantina. La mossa dei PM: si presume che ci siano ancora altri elementi coperti dal segreto istruttorio che potrebbero essere dirimenti, perché si interroga sulla mossa dei PM di Pavia guidati da Napoleone, noto per essere il magistrato non solo con molta esperienza ma anche piuttosto prudente, per la convocazione di Sempio in procura. Capiamo. Intanto Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e S Roma presentano Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Noi saremo all'anteprima il 13, diretto da Simone Godano, distribuito da Nexo Studio. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Mendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zicu e molti altri. Le musiche sono di Erpiota. L'info e tutte le informazioni e i biglietti sono su nexostudio.it, oltre che su quelle dei cinema, insomma, dove appunto verrà proiettato questo docufilm su Aldair, che vi consiglio di andare a vedere, anche se non seguite il calcio come me, perché comunque stiamo parlando di un personaggio dalla umanità smisurata dimostrata ampiamente più e più volte. Tanto i ministri, peggio di niente, o come direi io, meglio di niente.

po', 12:12 il mio orario di rientro. Riesco sempre a rientrare da qualche canzone, da qualche situazione con questo orario. So proprio forte. Ah, è carina questa. Questa è carina. Contraffazione: la Guardia di Finanza scopre a Catanzaro una falsa Ferrari. Ma che vuol dire? L'auto in realtà era una Toyota, trasformata nella carrozzeria e negli accessori interni ed esterni per renderla del tutto somigliante a una vera Ferrari F355 GTS. Stupendo, dai, questa è proprio manco nei film di Rino Banfi. E i finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, insieme al personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro, con il quale è stato disposto lo smontaggio e la distribuzione di alcuni componenti contraffatti montati su un'autovettura per renderla del tutto simile alla prestigiosa auto di lusso di Maranello. L'auto originaria, una Toyota, era stata sequestrata in precedenza dalle fiamme gialle del gruppo di Catanzaro. Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa di costruzione giapponese, tra i quali cerchi, il volante, il battibecco, il passaruota, il cofano anteriore e posteriore, erano stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello sportivo del cavallino rampante, prodotto nel 94 al 90, al 93 al 99, dipinta Pininfarina nella prestigiosa fabbrica di auto di lusso di Milanello. Siete veramente dei numeri. Io capisco il Rolex contraffatto, ma là, per prendere una Panda, smontarla e farla diventare una Porsche, ci vuole veramente un fisico bestiale. Luca Carboni, non è questo il nostro caso. Ce ne andiamo al break con Cosmetic, con la loro La fine del giorno.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
8: Che vita! Questa piacerebbe a Paoloni, a Zumo di Radio Rock, perché è Adriano Celentano, rapidissimo e indolore.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Luciano Celenzano, il tuo bacio è come un rock.
1: Buongiorno a tutti, signori. Ancora comunicazione di servizio. Sì. Dario, volevo comunicare a tutto sì. quanto Matte Contro che la beneamata ha vinto lo scudo, il 21esimo scudo. Andate tutti al bar.
0: Già. Ci sta che si festeggino gli scudetti. Ve lo ricordate che anche a Roma una volta è successo, anzi tre volte, però sono l'ultima tanto tempo fa. Due giorni di mobilitazione con adesioni multiple, coinvolti docenti, ATA e dirigenti, sciopero della scuola. Quando 6 e 7 maggio, invalsi nel mirino, rischio stop alle lezioni, due giorni di mobilitazione con adesioni multiple, coinvolti docenti, ATA e dirigenti, proteste contro il test Invalsi, che poi vi ricordo, il test Invalsi serve per giudicare la scuola, non gli allievi, riforme e salari. Gli scioperi in programma a maggio, comunque la scuola è veramente un macello. Se avete figlie e figli lo sapete meglio di chiunque altro. Settimana complicata per il mondo della scuola, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono in programma due giornate di sciopero che potrebbero mettere a rischio le lezioni e le attività didattiche in moltissime città italiane. Va bene, allora doppietta di rapper nuovi, vai, questo è il primo.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Pietà col suo amico Marrakesh.
1: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo. Siamo il pericolo. Marrakesh.

0: vicini al crash.
1: Sempre più vicini al crash. Se lo canta Marra Crash, 12:28. Settimana scorsa quanto avete parlato di lui e Elodie sul palco. Allora, torniamo però alla scuola. Protesta intreccia un momento delicato del calendario scolastico. Proprio in queste giornate sono previste le prove in Valsi per la scuola primaria. E uno dei principali motivi della mobilitazione, in alcuni casi è previsto anche uno sciopero mirato, limitato alle attività legate ai test, come somministrazione, correzione e tabulazione. Chi sciopera e quando? Lo sciopero generale per entrambe le giornate 6 e 7 maggio è stato programmato da Cobas Scuola e USBP, coinvolgendo tutto il personale scolastico, dirigenti, docenti, educatori, personale tecnico amministrativo. In Sardegna la mobilitazione è sostenuta anche da Cobas Sardegna con l'adesione di Fisi e SSSB. Avete visto Fist con Silvestre Stallone sui sindacati Stati Uniti dei camionisti? Ve lo consiglio se lo avete voglia di recuperare un bel film. Alla protesta si aggiunge per la sola giornata del 7 maggio lo sciopero programmato da CUP, SUR, SGP, FLC, CGL, che riguarda in particolare il personale di istituti tecnici, uno dei settori più toccati dalle riforme contestate. Il 6 maggio inoltre è previsto uno sciopero breve, sempre promosso da CUP, SUR e SGP, rivolto ai docenti della scuola primaria. In questo caso l'astensione riguarda esclusivamente le attività connesse alle prove in Valsi, comprese correzione, tabulazione, inserimento dei dati, correzione e disoccupazione.
2: A chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo, a chi va sempre di corsa e non è ancora arrivato da nessuna parte.

Quello che non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore, a chi le

dice di guardare lontano, a chi si rifà il sorriso e vince le lezioni, a chi somiglia alla parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre, solo,

Rientriamo da questa lunga maratona dello Stato Sociale, 12.35, i leader mondiali in Armenia, dove venivano i System of a Down, per il vertice della comunità politica europea. Senti Trump e Merz, Alessia Merz è diventata una diplomatica. Allora, atterraggio di emergenza però per Sanchez, questo gli avranno boicottato il volo, lo vogliono fare fuori. Durante il volo, Zelensky è arrivato invece ieri, è stato tranquillo, si è avvantaggiato. Pronti a negoziare con Mosca. Raid russi intanto su Odessa e Kherson. Droni ucraini sul porto di Primorsk a Mosca. La Meloni. Serve cooperazione e dialogo con l'area del Mediterraneo. Sì, le concessioni di Ostia. Armenia-Azerbaigian. Presidente a zero Aliyev contro l'Eurocamera. Vuole sabotare il processo di pace. Il Parlamento europeo, invece di sostenere il processo di pace, preferisce sabotarlo. Sì, certo, c'è niente da fare. La Meloni. Flussi incontrollati di migranti incidono sulla qualità della democrazia. Oh, sentiamo sta bella cazzata. Allora, sappiamo che i flussi migratori incontrollati mettono sotto pressione la sicurezza dei cittadini e quando vengono sfruttati come minaccia ibrida anche la stabilità degli stati. Non è tutto, incidono anche sull'economia mettendo sotto pressione le risorse pubbliche, influenzando il mercato del lavoro, indeboliscono la competitività, aumentano l'incertezza delle tensioni sociali, anche se legate all'energia, perché molti flussi provengono da regioni instabili e sono cruciali per i nostri approvvigionamenti energetici. In definitiva, tutto questo incide sulla qualità delle nostre democrazie, ha detto Giorgia Meloni. Quindi aiutiamoli a casa loro, questi vengono, ci rubano il lavoro e anche la corrente. Mazza, quante stronzate. Ma lo sai che tutti questi che fuggono dai paesi e vengono a rifugiarsi nei paesi in pace fuggono dalle guerre? Così, la butto là. E lo sai chi è che fa le guerre? Le guerre le fa chi ha interessi economici a fare le guerre. E lo sai chi è che per lo più che le fa? L'Occidente o comunque il mondo cosiddetto evoluto. Quindi questi del terzo mondo che non sanno più dove scappare, a un certo punto vengono qua. Quindi adesso è colpa loro anche che è aumentata la corrente. E allora sì, non so, seppelliamoli in mare, aiutiamoli a casa loro, damogli fuoco, non lo so, idee brillanti.

L'hai già notato? La superficie delle cose è liscia, lucida, perfetta, senza irregolarità. È già la promessa di un futuro grandioso. Adesso accomodati e rilassati. Rilassati. Rilassati. Rilassati.

Cosmo Tristan Zarra, questo festival mi fa venire in mente festival. Chi erano? Paolo e Chiara, grandi Paolo e Chiara. Macron invece, sempre in questo stesso vertice, dice: attuare strategia de-risking, più investimenti e coordinamento. Dacci i soldi, Macron, non lo faceva. Vertice della comunità politica europea, Meloni: concentriamoci sui nostri vicini del Mediterraneo. Oh, brava. Con CPE, concentrarsi di più sul vicinato mediterraneo è strategia a lungo periodo. Alzare il livello dell'azione europea significa concentrarsi molto di più su una strategia di lungo periodo, e questo tipo di discussione è molto utile in questa direzione. La strategia, a mio avviso, dovrebbe concentrarsi non solo sui paesi affini per visione, che so, gli Stati Uniti, ma anche sul nostro vicinato geografico grande. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a CPE Erevan nel corso della discussione sul Maintaining European Unity and Coherence in the Time of a Poly Crisis, moderata dal presidente cipriota Christodoulidis, che sembra una bestemmia, con i leader di Francia, Regno Unito e il presidente della Commissione europea von der Leyen. Bravissima. Quello che stiamo facendo ora con i paesi affini nel quadro della comunità politica europea è molto importante, dobbiamo migliorarlo. Sono molto contento che Mark Carney sia qui, ma credo che dovremmo anche concentrarsi, ad esempio, dal punto di vista dell'Italia, molto di più sul nostro vicinato del Mediterraneo. Ma noi siamo una penisola, quindi nel Mediterraneo non abbiamo dei vicini, pensaci bene.

0: Rock Spot. Ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: 12:46, quasi atterrati con la nostra navicella marziana sul pianeta rosso. Dopo diamo la linea a Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo Italiano. È il momento dell'ultima novità per oggi, che poi proprio novità non è, perché stiamo parlando di Litfiba con la loro 17 re, che hanno ritirato fuori dal cilindro dopo tanti anni. Era un pezzo che avevano nel cassetto, che non avevano incluso nell'album. L'hanno riadattato ai tempi moderni, a me piace. L'hanno portato dal vivo anche al concerto del 1° maggio. Ascoltiamolo insieme.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Mamma mia, piano pelù, dai che tutto sommato non sei andato per niente male. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine, ancora poco tempo insieme, poi ce ne andiamo con i saluti nel prossimo talk. Devo salutare Zanardi, che ci ha salutati questa volta definitivamente, quindi c'è stato un susseguirsi di tributi per la morte di questo atleta straordinario, che insomma veramente solo la morte è riuscito a frenarlo, e che chiaramente lascia tanto esempio per chi deve in qualche misura misurarsi con la quotidianità. Anche Sinner è vivo, vi conforto, però ha vinto il trofeo di Madrid, quindi si prepara a venire a vincere Roma. Non succede, lo diciamo ogni anno, un po' come la Coppa Italia della Roma, lo diciamo ogni anno, è da panatta che non si vince Roma un italiano, per questo si punta un po' su Sinner, che dovrebbe partecipare in anteprima prima di partecipare a Roland Garros. Va bene, allora l'ultimo brano prima dei miei saluti, loro sono Bobby John Love Friendship, Magno Bevo e Tifo Roma.
1: Saggi e poesie, ma quando ho letto

0: bagno, bevo e tifo Roma. Io invece non seguo il calcio. Allora, Marziane, siamo arrivati alla fine. Vi ricordo domani, è il giorno del sondaggio. State ancora in tempo. 3791-600-190. State ancora in tempo. Domani durante la diretta dalle 10 alle 13 state ancora in tempo tutta la giornata per scrivere al mio numero o mandatemi il vostro in privato su dario_c_24_ quello che vi pare, e io vi aggiungo il mio broadcast. La domanda è: mandatemi una breve descrizione della vostra persona, come fosse didascalicamente una bio di Instagram o di Tinder, oppure un vero e proprio curriculum per essere scelte e scelti. Perché cosa? Ma che ne so, dai, domani cazzariamo un pochino e vediamo le selezioni. Vi ricordo mercoledì l'intervista d'Orbita, ancora non so chi. Giovedì e venerdì non ci sarò perché mi finiranno finalmente la camera. Allora, excusatio non petita, accusatio manifesta. Scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi se fa i cazzi sua campa 100 anni e basta. Datevi da fa, soprattutto manifestatevi, perché l'assenza probabilmente è il più grosso dei disappunti. Non vi costate, e mangiate leggero, copritevi che fa caldo, scopritevi che fa freddo e tutta una serie di banalità che non vi sto a dire. Vi lascio alla sigla finale a Lucio Dalla con la sua meravigliosa Tu non mi basti mai, e poi la linea a Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo italiano. Ciao a tutti e a tutti, a domani.
1: Avete ascoltato Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: 13 in punto, inizia in questo momento troppo italiano qui su Radio Rock Italia. È lunedì 4 maggio, ormai maggio è arrivato, ci stiamo approcciando all'estate. Sicuramente già tutti voi una scappatina al mare ve la siete fatta, un po' come Dario, che probabilmente è già scappato anche lui al mare o a lavorare, non si sa mai. Allora, prima di tutto lo ringrazio perché vi ha tenuto compagnia dalle 10 alle 13, ma ci ha anche scelto la prima canzone come da rito per il lunedì di Radio Rock Italia. Ha scelto Bresh e La Tana del Granchio.
3: Nella tana del granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

Per iniziare questo Troppo Italiano di lunedì 4 maggio 13.04 vi ricordo tutti i contatti di Radio Rock Italia, a partire proprio dal numero 3791 600 190 per mandare messaggi e note audio su WhatsApp. Come ascoltarci? Questo è un altro punto importantissimo. Evidentemente già risapete i metodi se ci state ascoltando, però diffondete il verbo. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it oppure dall'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DAB in tutto il Lazio e in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Allora ascoltateci, che sia in streaming dall'app o dal sito, in DAB Plus o in macchina o mentre lavorate. Intanto Any Other con Something.

Something, Adele altro che sarebbe Any Other in inglese, da cui viene il suo nome d'arte, letteralmente una traduzione in inglese, uno stile molto moderno che soprattutto in America piace tanto, quello di Any Other, questo indie un po' lo-fi, molto tranquillo, chitarra e voce, magari una chitarra, una seconda voce, però finisce lì, grazie anche e soprattutto a band come gli Snail Mail o Mad. 1789 adesso con Loot.

come volete chiamarli, 1789 o 1789 con la loro loot. Allora, cosa è successo nell'ultima settimana? Beh, giusto tre giorni fa ha avuto luogo ovviamente il concertone del primo maggio, che da noi nel venerdì del primo maggio è stato coperto ampiamente, anche e soprattutto grazie agli sforzi di Riccardo Magni. E beh, se avete seguito un pochino il festival, sono successe varie cose, partendo ovviamente da Piero Pelù e i suoi Litfiba sul palco. Li ascoltiamo ora prima del break con Spirito.

0: Rock Sport. Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Questo è
3: Troppo Italiano.
2: Volevo nascere in Perù.
4: Eccoci tornati dal break, sempre con Troppo Italiano, con voi fino alle 15. Il primo classico della trasmissione è quello degli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

883 hanno ucciso l'uomo ragno, non ci sarebbe neanche bisogno di annunciarla questa canzone iconica fin dalla prima sirena, Ma allora, festival del primo maggio, il concertone del primo maggio, abbiamo parlato subito dei Litfiba, in realtà li abbiamo accennati. Tante le notizie riguardo la band di Piero Pelù, il loro ritorno soprattutto li abbiamo avuti e penso che ce li abbiamo ancora fra le novità, sì, con 17 Re, la loro nuova canzone progettata, pensata ormai 40 anni fa, è uscita solo qualche settimana fa. Abbiamo letto anche le notizie del Quacella qualche settimana fa e ho criticato, diciamo, l'inutilità delle notizie partendo da l'outfit degli artisti e bla bla bla e di su e di giù. E beh, noi non siamo da meno, gli italiani non sono mai da meno, perché una delle notizie che girano di più in questo momento sui social è quello che sembrerebbe uno strano incidente per Piero Pelù, e girano i video di lui con una bella chiazza di bagnato sulle chiappe, sui suoi jeans. Il titolo non fa pensare ad altro, probabilmente se l'è fatta addosso, però meno male arrivano tutti i fan di Piero Pelù a difenderlo. Si sarebbe seduto sulle scale bagnate. Che roba, veramente una notizia senza la quale non potevo vivere, e soprattutto una risposta importantissima. Adesso che so che Piero Pelù non se l'è fatta addosso sul palco del primo maggio, sto molto più tranquillo.

i botanici insieme allo stato sociale e la loro camomilla. Ma l'unica cosa, non è l'unica cosa che ha fatto discutere il sederone bagnato di Piero Pelù, ma il set dei Litfiba è stato veramente attaccato a destra e a manca per le dichiarazioni di Piero Pelù. Devo ammettere, alcune sono sfuggite anche a me, in primis il ricordo della tragedia nucleare di Chernobyl. Citando proprio Piero Pelù, a Chernobyl 40 anni fa esplose il reattore nucleare numero 4 della centrale atomica. Per tentare di contenere le radiazioni mandarono 1057 soccorritori, almeno 47 di loro morirono successivamente di cancro alla tiroide e ancora oggi non si sa il numero esatto delle vittime. Abbastanza chiaro il messaggio, prima di tutto un ricordo doveroso alla tragedia, ma poi anche un cenno a chiaramente la festa dei lavoratori, persone che sono morte cercando di contenere le radiazioni, quindi persone che sono morte proprio sul luogo di lavoro. Poi però fa un altro discorso con un'altra persona morta mentre lavorava. E beh, questo vabbè, ne parliamo dopo.

tamburo, ho perso i sogni. 3791 600 190. Mi arriva prima di tutto un buongiorno, e buongiorno anche a lei. Questa canzone mi ricorda molto Colla dei Prozac, che allora fra pochissimo la manderemo, non vicine perché altrimenti mandiamo la stessa canzone due volte, non si può fare. Allora dove siamo rimasti? A Piero Pelù, che dopo un ricordo doveroso alla tragedia di Chernobyl affonda sul fascismo. Giusto, è sempre giusto affondare sul fascismo, citando sempre Piero Pelù: Benito Mussolini fu un sanguinario, fu un dittatore che con i suoi criminali alleati provocò una guerra da 80 milioni di morti, ma fece anche qualcosa di buono? Di sicuro non le leggi razziali. Nel 1945, con l'Italia devastata dal fascismo e dalla guerra, il duce degli italiani, mentre scappava travestito da soldato tedesco, fu scoperto dai partigiani e fucilati. E qui adesso si ricollega al tema della festa. Per fortuna, Benito Mussolini è un morto sul lavoro, ma è un morto sanguinario e traditore. Nonostante anch'io penso che in realtà questo discorso poteva essere fatto meglio, non mi dice molto. Devo dire che una volta che ho letto i commenti, sempre sui social, che sono un mondo terribile, mi schiero completamente verso Piero Pelù, cosa che dobbiamo fare sempre, ma persone si sono fermate su veramente dei dettagli inutili. Uno fra tutti: ma come 80 milioni? Ma dove le ha lette le cifre? Beh, basta una ricerchina per capire che la stima delle vittime della Seconda Guerra Mondiale è stimato fra i 60 e i 70 milioni di persone. Ora avrà sbagliato di una decina di milioni, che sono tante persone, però voglio anche far presente che è veramente complesso tenere il conto mentre c'è un conflitto mondiale in corso. Quindi magari quei 10 milioni che si è perso, in realtà da qualche parte sono finiti. Veramente delle critiche inutili ad un discorso sempre giusto.

Gazzella, vita com'è? E allora cosa ci portiamo dietro da questo intervento sul fascismo di Piero Pelù? Beh, che parlare di fascismo male nel 2026 è ancora divisivo, una cosa incredibile. Ah, ma non c'entra niente, ah, ma che parli di fascismo sul palco del primo maggio. Vabbè, allora, prima di tutto io sono un grande difensore del contesto. Secondo me ogni frase deve essere sempre e sempre contestualizzata, altrimenti si perde il significato di tutto. E beh, Piero Pelù ce l'ha messo un collegamento. Benito Mussolini è un morto sul lavoro, è un morto sanguinario e traditore. Devo dire, io alla maturità ho fatto dei collegamenti peggiori. Se aveste sentito il mio orale della maturità, questo collegamento sarebbe sembrato strabiliante. E i professori mi hanno comunque promosso, quindi io dico Piero Pelù promosso. Ha fatto un collegamento che ci sta. E soprattutto ogni volta che si trova l'occasione di parlare male del fascismo, mi si trova sempre d'accordo, ovviamente, con il portatore della protesta. Inoltre un discorso iniziale che poi porta all'ultima protesta di Piero Pelù, che è ovviamente la netta presa di posizione sulla Palestina. Quindi richiama alla memoria vari genocidi del passato per arrivare fino al genocidio presente, ossia quello del popolo palestinese. E vogliamo criticare anche questo? Vogliamo stare qui a dire perché è sbagliato, perché è giusto, o semplicemente riconoscere quello che sta succedendo, criticarlo, denunciarlo come ha fatto Piero Pelù? Io direi che la seconda opzione mi sembra la migliore. E adesso, come promesso, colla di Prozac più.

colla. Devo dire, io questa somiglianza con Ho perso i sogni di Sic Tamburo non la sento troppo. Ci sta comunque. Ma allora, parlando delle proteste, riguardo le dichiarazioni di Piero Pelù e non solo sul palco del primo maggio, voglio dire, ma l'avete mai visto un concertone del primo maggio? Diciamo, è sempre stato un po' un palco dove portare proteste più o meno celebri, ma ognuno porta un po' quello che vuole portare. È sempre stata un esercizio di libertà di espressione, anche se a volte poi è scattata la censura. Ci sono dei casi particolarmente famosi, se vi ricorderete tutti ovviamente gli Elio e le Storie Tese, che fra gli anni 90 e gli anni 2000 hanno fatto un po' come gli pareva sul palco del primo maggio, partendo da una critica feroce e ovviamente molto satirica verso i politici e le istituzioni e soprattutto la corruzione di queste persone qua. Cosa c'entra col primo maggio? C'entra che è una festa di libertà, è una festa di diritti e ovviamente sul palco parliamo di diritti, soprattutto dei lavoratori, soprattutto, ma tutta la manifestazione è per i diritti dei lavoratori. Io direi che lo stesso fatto che il concertone esista è una presa di posizione verso i lavoratori. Poi sul palco discutiamo anche di altro, portiamo tutto quello che ci interessa. E tu, Bud Spencer Blues Explosion, prima del break delle 13:45.

0: Rock Sport. Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
1: Ed io Maurizio Paniconi.
0: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
1: Ha detto
3: casa è mia.
0: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
2: Morta zia, la casa è mia.
0: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
0: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
0: State ascoltando
6: Troppo Italiano.
0: Volevo nascere in Perù.
7: La prima novità di questo lunedì 4 maggio per Troppo Italiano è il collettivo Fabric con Once Again.
0: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

We Are Free, il collettivo Fabric, nasce a Roma dall'incontro di artisti con background ed esperienze diverse, accomunati però dal desiderio di fare musica, unendo, come abbiamo sentito, ritmiche e groove coinvolgenti a un messaggio diretto, impegnato, capace di portare l'attenzione sulle contraddizioni della contemporaneità, a proposito di proteste sul palco del primo maggio e a proposito di artisti impegnati. Ecco che la regia di Radio Rock Italia ci propone forse la novità più adatta a questo contesto qui. Andiamo avanti con Raffaella Carrà, Pedro.

Abbiamo citato Piero Pelù quest'anno, in generale tutti l'Itfiba quest'anno, abbiamo citato gli Elio e le Storie Tese negli anni 90 e negli anni 2000, e non stupirà nessuno di voi nel sapere che Piero Pelù non è nuovo a queste cose, perché nell'anno 2000, proprio nel nuovo millennio, durante l'esibizione criticò duramente chi? Ce lo ricordiamo tutti, io non me lo ricordo, io l'ho scoperto dopo perché non ero ancora nato, e critica Silvio Berlusconi, sì, una cosa coraggiosissima, simile a quella che hanno fatto gli Elio e le Storie Tese, però è in pieno stile Litfiba, in pieno stile Piero Pelù, in pieno stile rock and roll. Questo intervento portò a polemiche enormi sulla libertà di espressione in TV, quindi durante quest'ultima ora di Troppo Italiano viaggeremo un po' all'interno delle proteste più celebri sul palco del primo maggio. Ne abbiamo già citate due, forse le più celebri, forse ci siamo bruciati subito il meglio all'inizio, ma va bene così. Andiamo con i Subsonica e tutti i loro sbagli.

0: Abbiamo passato l'ora, quindi vi ricordo velocemente il numero di Radio Rock Italia 3791 600 190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in streaming sul sito radiorockitalia.it o dall'applicazione gratuita per iOS e Android, l'applicazione di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci anche in DA Plus in tutto il Lazio, quindi in macchina, oppure in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Continueremo con le proteste sul palco del concertone del primo maggio dopo Giorgio Canali e Rosso Fuoco, la loro Precipito.
1: Precipito. Guarda che velocità, io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo.

Giorgio Canali e Rosso Fuoco con la loro Precipito. E allora noi stiamo andando verso il break delle 14:15, non lo facciamo velocissimamente, però abbiamo ancora 10 minuti, ancora due canzoni, ma soprattutto tempo per scrivere al 3791 600 190 quali sono quelle proteste sul concertone, sul palco del concertone del primo maggio che ricordate meglio, quelle che vi hanno divertito di più. Io ne ho una sicuramente che è stata parecchio divertente, o magari quelle che vi hanno lasciato più basiti. Secondo me per entrambi i casi c'è una protesta che è una sola e rimane sempre da sola lì fra le migliori proteste mai portate sul palco del primo maggio. Vediamo se qualcuno di voi propone la stessa protesta che ho in mente io. Non credo, perché in realtà alla fine non è una delle più famose, però è stata sicuramente una delle più divertenti. Marta sui tubi con Dispari.

Il break, passiamo dall'acustico dei Marta sui tubi con la loro Dispari all'elettronico dei Mattia Bazar e la loro Ti Sento. Mi raccomando, 3791 600 190 per tutte le vostre proteste preferite sul palco del concertone del primo maggio.

0: Rock Sport.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
6: Questo è
7: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: L'ultimo classico per Troppo Italiano in questo lunedì 4 maggio è il classico dei tre allegri ragazzi morti, Il mondo prima.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

tre allegri ragazzi morti con la loro bellissima Il Mondo Prima, non per niente uno dei classici di Radio Rock Italia. Allora, parlando delle proteste sul palco del primo maggio, qualcuno di voi me l'ha scritto al 3791 600 190. Nel 1999 Zucchero, con una critica feroce verso la gestione dei diritti degli artisti e il sistema musicale. Vedremo che in realtà è un tema abbastanza ricorrente nelle proteste degli artisti al primo maggio, ovviamente, perché si parla di lavoro e si parla di musica, quindi questo è il tema centrale probabilmente. Ascoltiamo subito Zucchero Fornaciari con Le Mani.

solo lui, non solo lui. Sì, lui nel 99 criticò la gestione dei diritti degli artisti e il sistema musicale, ma tanti altri, per citarne due, o meglio uno, gli After Hours, ma anche Manuel Agnelli come solista. Più volte hanno usato il palco del primo maggio per criticare l'industria musicale e il sistema culturale italiano. Allora li ascoltiamo subito, gli After Hours, con Ballata per la mia piccola iena.

management del dolore post-operatorio alza le mani impugnando un preservativo come se fosse un'ostia, mischiando un po' sacro e profano, e diciamo lo offre a tutto il pubblico. Poi si leva il cappuccio e mostra la pettinatura francescana, ossia con la chierica. Detto questo, poi iniziano a suonare le canzoni, partendo da Porno Bisogno, in cui canta "Ho fatto il test dell'HIV amore e non capisco perché tu ti allarmi senza motivo se ti ho detto che il risultato è positivo". Poi arriva Norman, dedicata al dottorando palermitano suicidia nel 2010, e prima della fine dell'esibizione cosa succede? Beh, l'audio scompare, la diretta televisiva è interrotta e parte la pubblicità. Quindi, Luca Romagnoli, nella confusione più totale, cosa decide di fare? Ovviamente la cosa più razionale. Lascia il microfono, si abbassa pantaloni e mutande davanti al pubblico, mostrandosi completamente nudo.

mi ha divertito di più è stata sicuramente quella dei management del dolore post operatorio, è veramente una cosa incredibile. Luca Romagnoli, il cantante del manager

Del dolore post-operatorio con la canzone precedentemente citata sia Porno Bisogno, una protesta feroce e selvaggia, un po' come le loro canzoni. Allora, vi ricordo il numero 3791-600-190 per scrivermi i concerti del primo maggio che ricordate con più affetto, ma anche le proteste sul palco del primo maggio che ricordate con più affetto. Vi ricordo che quest'oggi lunedì 4 maggio dopo di me arriverà Valentina Paciotti con Very Valentina dalle 15 fino alle 17, poi Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina 500 dalle 17 fino alle 20 e infine Martina Zaralli con Velvet dalle 20 alle 22 per chiudere il palinsesto di Radio Rock Italia di questo lunedì 4 maggio. Noi abbiamo ancora un bel po' di tempo per stare insieme, ancora una mezz'oretta prima dell'avvento di Valentina Paciotti, e lo passiamo con la nostra musica e ancora qualche discorsetto sul concertone del primo maggio, concertone che non ci lascerà oggi perché anche domani parleremo a tratti di un altro tema riguardante il concertone del primo maggio, però ovviamente dovrete aspettare martedì, la puntata del martedì di Troppo Italiano, sempre dalle 13 alle 15 qui su Radio Rock Italia. Intanto Mango!

0: troppo coerente musicalmente questa puntata di Troppo Italiano, e allora è il momento di cambiare qualcosa, di fare un po' di parkour musicale come solo io so fare, nella maniera più caotica possibile. Mango, con Bella d'Estate in questo momento, lascia il posto ad una band non proprio compatibile. Sono Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri e la loro Dimenticare Maria.
1: In piazzale Favretti, le 8 del mattino, di fronte alla stazione, pensi agli affari tuoi e alle tue preoccupazioni, che non sono poche. Aspetti il 2 per Venezia. Una giovane ragazza sviene sulla striscia.

Capovilla, i cattivi maestri, Dimenticare Maria, direttamente dal 2026, è stata anche una novità fra le nostre novità in alta rotazione e stiamo per arrivare ad un'altra novità in alta rotazione, però prima bisogna arrivare anche al break. Lo facciamo con Bugo e la sua C'è Crisi.

0: Hotspot. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
1: Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio,
1: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino. Torino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallo Rosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
4: Ed io Maurizio Paniconi.
3: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
5: Morta zia, la casa è mia.
3: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
4: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
3: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
6: Ho detto che è mia.
4: Ha detto
6: casa è mia.
4: Lei lascia
3: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
5: Morta zia, la casa è mia.
3: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
7: State ascoltando
8: Troppo Italiano.
7: Volevo nascere in Perù.
9: L'ultima novità per Troppo Italiano prima dell'arrivo di Valentina Paciotti in regia con il suo Very Valentina dalle 15 fino alle 17. Arriva Mannarino per un po' d'amore.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ultima novità per Troppo Italiano è Mannarino con Per un po' d'amore. Dopo 3 anni lontano dalle scene, Mannarino sta per tornare a maggio con l'album Primo Amore, il cui titolo suggerisce chiaramente il tema sentimentale centrale anche in questo secondo singolo di accompagnamento al disco. A giugno poi tornerà anche il tour. E adesso, prima di lasciarvi, devo ricordarvi una cosa: Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro fino alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. In questo momento Troppo Italiano si sta dirigendo verso la sua fine. Mancano pochissimi minuti, poco spazio ancora per la musica di Troppo Italiano, ma non disperatevi, perché di musica ce ne sarà ancora tanta nelle 2 ore di Valentina Paciotti con Veri Valentina, dalle 15 alle 17 con voi qui su Radio Rock Italia. Noi allora dirigiamoci verso la sigla finale con Vernice, Su e Giù.

0: E allora noi ci risentiamo domani, martedì 5 maggio, sempre dalle 13 alle 15, sempre su Radio Rock Italia. Adesso spazio a Valentina Paciotti e il suo Very Valentina dalle 15 alle 17. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Oh my god.
2: Oh my god, eccomi, sono Valentina Paciotti e inizia Very Valentina dalle 15 alle 17 insieme un paio d'ore in questo lunedì 4 maggio. Quindi ragazzi, è iniziato maggio, ebbene sì, sono contenta. Adesso arriva un grande amico di Radio Rock Italia ed anche di Radio Rock, un featuring insieme a Rancori, sto parlando di Giancane. L'ho conosciuto, dov'era? Al Wishlist Club, sì, mi ci sono anche fatta una foto, devo dire la verità, perché mi piace come artista, mi piacciono le sue canzoni, mi piacciono i suoi testi. E allora perché non iniziare la puntata di questo lunedì scoppiettante con Ipocondria, qui per voi Giancane.

Diciamo che questa canzone rappresenta molti di noi, me compresa. Chi è che di voi è ipocondriaco o comunque soffre d'ansia? Io mi ci metto in prima linea, soprattutto per l'ansia, devo dire la verità. Comunque scrivetemelo al 3791 600 190, così facciamo un grande gruppo. Comunque potremmo un giorno fare una puntata proprio sull'ipocondria, che ne dite? Sui sintomi che ognuno si sente, anche se magari non sono veritieri. Bene, bene, bene, ma da un artista passiamo subito ad un altro. Questo mi porta un po' all'estate, visto che stiamo andando incontro all'estate. Perché no? Che ne dite? Sentite questo bel sound che arriva con questa chitarrina che ci riporta proprio alla spiaggia, devo dire. Io mi ci vedo lì in spiaggia con la chitarrina, occhiali da sole, un bel cappello e l'ombrellone.

0: con la grande onda. Bene, bene. Allora, intanto volevo ringraziare Vincenzo Pigliapoco, che è stato con voi dalle 13 alle 15 con Troppo Italiano e mi ha passato la palla a me, mi ha ceduto il posto. E poi volevo dirvi che adesso arriva invece un altro cantante. Adesso abbassiamo un pochino i toni, che ci vuole ogni tanto. Partecipò con questa canzone Sanremo, Festival di Sanremo 2024. Arriva Gazzelle con Tutto Qui.
1: Lo so che sei

Gazzelle con tutto qui, bene bene bene. Ma adesso ragazzi è arrivato il momento di un singolo, il singolo d'esordio di un gruppo italiano famosissimo. Allora vi dico chi sono intanto, sono gli 883. Qual è il singolo d'esordio degli 883? Vediamo se lo sapete, ve lo dico io. Allora è esattamente Non me la menare, che parteciparono con questo brano al Festival di Castrocaro, non vincendo, ma comunque arrivarono in finale. E la particolarità di questo brano è che è l'utilizzo, sicuramente per la terza strofa, e annesso ritornello del riff di batteria del celebre brano Shout dei Tears for Fears. Quindi adesso noi ci ascolteremo la versione originale, però fu fatta anche una versione gospel di questa canzone, quindi interessante, molto interessante. È una canzone che a me piace molto, soprattutto il testo, e quindi arriva per voi gli 883, Non me la menare.

0: Talk Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: State ascoltando
4: Very Valentina.
3: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
5: Bene, bene, bene, ora è il momento del classico. E che cosa ci propone il nostro archivio? Frank Energy con Riccardo Sinigaglia, con quelli che ben pensano.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

High Energy. Ma lo sapete che ci sono tanti, tanti, tanti modi di ascoltare Radio Rock Italia? Puoi farlo sia in DAB Plus nel Lazio, oppure scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming anche su RadioRockItalia.it ed inoltre su FM su 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Bene, vi ho dato un po' di dritte ed ora arrivano gli All You Can Hate con Rockstar qui su Radio Rock Italia alle 15:22 di questo lunedì 4 maggio.

Robespierre. Bene, bene. Allora, arriva un altro messaggio da Sara. Io vegetariana un po' per scelta e un po' per curiosità. Il mio problema sono i falsi miti, tipo non ti sazi. Ragazzi, io dopo un piatto di lasagne vegetariane non mi muovo più dal divano per ore. Grande, grande Sara. Allora, mi hai fatto venire una cosa in mente, le lasagne vegetariane. Allora, io sono bravissima, ragazzi, lo dico pure qua, me lo dico da sola, a fare le lasagne vegetariane. Chiedete ai miei familiari, ai miei amici, perché io le faccio buonissime, le faccio anche con diversi ingredienti, poi magari vi do la ricettina, e sono veramente buone, tant'è che quando c'è una festa, si avvicina il Natale, oppure c'è una cena tra amici o familiari a casa che invito, che cosa volete mangiare? È la mia domanda, e loro tutti, le lasagne, ma quali? Quelle classiche o quelle vegetariane? Quelle vegetariane, sono buone, mi vengono bene, quelle classiche che faccio sono funghi e piselli, oppure ci sono quelle in bianco che sono con patate e che era carciofi, non mi ricordo, comunque raga, sono buonissime, penso positivo, giovanotti.

0: banda che va.
1: Che groove, giovanotti, compenso positivo. Questo groove di basso e batteria, boom, ti carica e ti porta in giro a ballare. Bene. Allora, stiamo parlando di piatti vegetariani. Abbiamo capito che il segreto è tutto lì, ragazzi. Non togliere, ma aggiungere gusto. Quindi con spezie, consistenze, cremosità. Quella roba che ti fa dire, ok ragazzi, lo rifaccio anche domani. Quindi da oggi nuovo mantra: non sto mangiando vegetariano, ma sto mangiando bene. Adesso voglio sapere da voi qual è il vostro piatto vegetariano più godurioso in assoluto. Scrivetemi che prendiamo appunti, seriamente. Vi ricordo il numero 3791 600 190. Io sono qui che vi aspetto, che voglio le vostre ricette per nuovi piatti, ovviamente cose che io oggi non vi ho raccontato, così le sperimenterò a casa, le proverò e poi vi dirò. Dai, scambiamoci un po' di ricette, che ci piace questa cosa. Adesso sentite già un bel sottofondo musicale che arriva, che ci sballottola un po' di qua e di là, perché è la Yellow Black, indovinate un po' di chi? Degli I Hate My Village.

My Village. Bene, ci arrivano un po' di messaggi. Ci scrive Davide: io adoro pane e pomodoro, buonissimo pane e pomodoro. Io ci facevo merenda spesso quando ero piccola. Le merende erano: prendevi questa bella fetta di pane, casareccio, un po' di pomodoro, olio, sale, buonissima. Oppure era burro e zucchero, che forse è meno sana quella. Pane e pomodoro meglio. Ci arriva anche un altro messaggio da Elisa, un po' simile comunque, ma diversa in realtà questa ricetta. Ciao Vale, io vi sto ascoltando e vi butto lì una ricetta vegetariana che secondo me spacca e non avete citato. La pappa al pomodoro, buona. Qui non è buona, è proprio buona da dire. È super semplice ma goduriosa. Pane raffermo, pomodoro, basilico e olio buono, mi raccomando ovviamente. Viene una cosa cremosa che sembra comfort food puro. Buonissimo, in estate la mangio anche fredda ed è la fine del mondo. Altro che piatto triste, questa è poesia toscana nel piatto, perché ovviamente in Toscana, ragazzi, si mangia benissimo. Grazie Elisa per il tuo consiglio. Io aspetto qui sempre le vostre ricettine al 3791 600 190. Adesso i Blu Vertigo, che da un pochino non li ascoltavamo, quindi arriva per voi l'Assenzio.

Vertigo con l'Assenzio. Bene, ci scrive anche Andrea, dice: ciao Vale, buongiorno a tutti. Ciao Andrea. Vi scrivo mentre sono in pausa lavoro e vi dico una ricetta vegetariana che secondo me merita e non avete ancora nominato: la parmigiana bianca di zucchine. Buona! Niente pomodoro, ma zucchine grigliate, besciamella e formaggi vari. Viene fuori una super cosa cremosa e goduriosa. Io la faccio anche quando ho amici a cena e nessuno si lamenta, anzi, sparisce in 5 minuti. Ragazzi, bravi, mi state dando delle idee bellissime, quindi io andrò a fare domani una bella spesetta e sperimenterò in questa settimana. Poi vi farò sapere, vi farò sapere. Ora è il momento dei Bostel, che arrivano qui su Radio Europa Italia per voi con Sfogliami. Noi ci siamo quasi, ragazzi, manca poco e tra un po' arriva Lele, eh? Tra un pochito, ciao!

0: Michelle, spogliami! Bene, oggi abbiamo smontato, diciamo, un po' di miti sulla cucina vegetariana e credo sia abbastanza chiaro che qui non stiamo parlando di piatti tristi, vero? Ma di roba che può essere davvero goduriosa, creativa eppure sorprendente, dai! Tra parmigiane, pesti, risotti, tutte le vostre ricette che ci avete mandato, direi che il verdetto, ragazzi, è uno solo. Il vegetariano non è una rinuncia, è un modo diverso di farsi venire fame. E soprattutto grazie a voi che avete scritto e condiviso, siete voi che rendete queste puntate, ragazzi, sempre più buone e devo dire in tutti i sensi. Quindi mi raccomando, mangiate bene, ma soprattutto mangiate con gusto. Ora andiamo in break e poi arriva un'altra novità.
1: Rockstar. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson. Per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
14: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
15: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
14: solo al cinema dal 21 maggio,
15: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
14: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
15: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
14: Francesco Totti,
15: Carlo Verdone,
14: Zico e molti altri.
15: Musiche di Piotta.
14: Info e biglietti su nexostudios.it.
16: Tutto quanto passerà.
17: Questa è
18: Peri Valentina.
17: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
0: E questo jingle che cosa vi fa venire in mente? Vi fa venire in mente che è il momento della novità. Preferisco Ignazio Meretti.
17: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Punk rock romana ha pubblicato il doppio singolo Miretti Lanterna, che anticipa il nuovo album in arrivo. Li descrivono come due brani musicalmente opposti, ma che dentro seguono delle linee tematiche affini. Miretti esplora il tema della maturità incompiuta e del passaggio dal sentirsi una promessa al fare i conti con una realtà in cui non si ha più l'età per rimediare a tutte le cazzate che si continuano a fare. Bene, bene, ma noi andiamo avanti. Adesso arriva un gruppo che mi piace tantissimo e mi piace molto per le chitarre che ci sono in questo brano, ma non solo in questo brano, in tutti i brani di questo gruppo. Loro sono i Bud Spencer Blues Explosion e questa è E Tu.

0: Future Blues Explosion con E Tu, diciamo il nostro Adriano Viterbini con uno dei suoi mille e mille diciamo gruppi, progetti musicali. Bene, ora siamo arrivati alla fine della puntata e vi lascio nelle mani di Emanuele Guzzardi con Rocky Pirino a 500 fino alle ore 20, quindi 3 ore con voi, e invece dalle 20 alle 22 Martina Zaralli con Velvet, che chiuderà la giornata di questo lunedì 4 maggio, ma da domani si riparte subito alle 7 con Marco Bosco con la sua Giuda le Brande. Ciao Marco, mi manchi, dai, non ci sentiamo poi più tanto. Mo gli mando un messaggio appena esco, va? Vabbè ragazzi, noi ci vediamo lunedì prossimo, buona settimana, ciao!
1: Avete ascoltato
2: Very Valentina. Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
3: Oh my god.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, mi ha detto che anche all'inizio di questa nuova settimana, in questo lunedì 4 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va? In questo, devo dire, molto molto discreto, anzi proprio quasi schifoso, possiamo dirlo, lunedì pomeriggio. Beh, oggi è lunedì, appunto, l'ho detto almeno tre volte, quindi credo e spero, insomma, che l'abbiate capito. Beh, troveremo il tempo e il modo per tenerci compagnia fino alle ore 20 qui su Radio Rock Italia con la Rochipirina 500.

compagnia nelle due ore precedenti con il suo Very Valentina dalle 15 alle 17 qui su Radio Rock Italia, la radio del rock italiano. Dai che tra poco, dopo il primo brano di oggi, di questo lunedì, vi dirò cosa offrirà il menù della Rocchipirina 500 solamente per voi che siate all'ascolto. Pensate un po'.

discoteca Labirinto. Subsonica Disco Labirinto è il primo brano di oggi della Rookie Pirina 500 in questa apertura di settimana, di una nuova settimana in questo lunedì 4 maggio 2026. Ma cosa offre, cosa offrirà il menù della Rookie Pirina 500 di oggi? Beh, essendo lunedì, come ogni lunedì che si rispetti, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rookie Pirina 500. Da oggi devo dire degli esercizi un pochino rimaneggiati, quindi rimanete all'ascolto di Radio Rock Italia nelle prossime tre ore e scoprirete cosa significa questa frase che ho detto. Poi, ovviamente, essendo lunedì, ci sarà l'orosco schietto, l'oroscopo che vi dirà le cose come stanno. Pane, pane, vino al vino, senza alcun pelo sulla lingua. Sì, perché è così che gli oroscopi dovrebbero fare. Non dovrebbero imbellettarvi, dirvi, bel lavoro, ma l'amore, bello, beh, invece no. La vita è così, no? E quindi anche l'oroscopo deve essere schietto, deve dirvi le cose proprio come stanno. E l'oroscopo schietto potete ascoltarlo solamente qui su Radio Rock Italia, solamente lunedì, solamente durante la Rookie Pirina 500. Solo lì.

0: Canada, The Weather Song. Beh, così per incorniciare questo brutto lunedì pomeriggio, se così possiamo dire, soprattutto qui sui cieli di Radio Rock e Radio Rock Italia, diciamo che il tempo non è proprio dei migliori. Ma invece prima io vi ho detto cosa offrirà il menù della Rockipirina 500 in questo lunedì 4 maggio 2026, ma sono stato molto molto così, ve l'ho detto proprio in grandissime linee, molto molto vago. Ma invece per voi che siete all'ascolto di questo programma già adesso, così in partenza in questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti come una galleria buia senza fine, mamma mia che brutta cosa, e anche perché insomma la giornata di oggi regala solamente questi pensieri, beh tranquilli e tranquille, perché io ho in serbo per voi tutto quello che succederà oggi durante questo programma, durante la Rockipirina 500 fino alle ore 20.
1: Tremiracemosa, uformi sa Rockipirina 500, pričaćuvamo stanu za koji bi reći da je mali bilo podcenjivanje, o šali koja je napravljena na račun Pitbulla, o ženi koja je bila udata za Eiffelov toranj, o takmičenju Dremci, biće oroskoskieto, uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che succederà oggi durante la Rockipirina 500 da qui fino alle ore 20. Era in serbo per voi, se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano o più o meno, dovete solamente rimanere all'ascolto di Radio Rock Italia.

0: calma, fare schifo come ogni lunedì. Dai, ormai chi conosce bene questo programma, la Rocchipirina 500, sa benissimo che il lunedì è il giorno più odiato da tutto il programma, ma soprattutto dal suo principio attivo, ovvero io, me, il vostro l'eletto che vi tengo, insomma, compagnia. Anche di lunedì, pensate, anche di lunedì che fa schifo, però vi tengo compagnia comunque fino alle ore 20. Ecco, se lo sapevate bene, se non lo sapevate,
1: va bene lo stesso!
0: Lo imparerete nel corso di questa giornata, di questo 4 maggio 2026. Ma adesso è arrivato il momento di dar spazio, il giusto spazio che si merita, al break delle 17:15 minuti. Poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutta la Rocchipirina 500 solamente per voi.
2: Ciao, sono Calcutta, il cantante. Volevo solo aggiungere che la Rocchipirina 500, se ne prendi due, non diventa 1000. Rockstar.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: State ascoltando Rocchipirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Ed è la verità, soprattutto quando il programma è iniziato da 17 minuti, soprattutto di lunedì 4 maggio, la Rocchipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Daniele Silvestri con la sua Il mio nemico.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 2002, direttamente dall'album 1-2, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Il mio nemico, del grande Daniele Silvestri, il primo classico di oggi per quanto riguarda la Rockipirina 500 di questo lunedì 4 maggio 2026. Ma io adesso invece voglio proprio ricordarvi tutto quello che serve per entrare in contatto con me, con tutti noi, tutte noi speaker di Radio Rock Italia, ma soprattutto come ascoltare la nostra bellissima radio, il nostro bellissimo palinsesto che vi tiene compagnia dalle 7 alle 22, dal lunedì al venerdì, ma soprattutto anche tutta la bella musica rock italiana. Allora, il nostro numero WhatsApp per entrare in contatto con me e con tutte e tutti gli speaker di Radio Rock Italia è semplice: 3791 600 190. Sentite come suona bene: 3791 600 190. Bellissimo. Invece, per ascoltare la Rockipirina 500, ma tutta Radio Rock Italia, è semplicissimo. Se vi trovate in Roma e provincia, potete ascoltarci tramite, grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Radio Rock Italia e ascoltare tutto quello che volete, quanto volete soprattutto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia, pure in streaming su www.radiorockitalia.it. o se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Fregene, Fiumicino e dintorni, potete ascoltarci sui 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi non lo fate.
1: Veramente mi scrivo ai terroristi, eh!

0: Litfiba, gioconda, proprio perché vi sto parlando di Erika Labrie, francese, che a Parigi nel 2007 aveva deciso di mettersi, insomma, di avere una relazione con la Tour Eiffel. E però ultimamente lei ha cambiato, basta, si è disinnamorata della Tour Eiffel e in una recente intervista ha confessato di aver trovato un nuovo amore. Ecco, attualmente Erika Labrie prova un legame profondo, reale e significativo nei confronti di una staccionata.
1: È un reato?
0: No. Ma perché? No, se lei ama la staccionata, ma alla fine, insomma,
1: va bene,
0: ma sì, infatti, ma saranno a

Affari suoi, no? Allora, per quanto possa sembrare assurdo, per le persone con questa particolarità, insomma, che amano gli oggetti, sono oggetto sessuale, i sentimenti sono sinceri e basati su un forte attaccamento emotivo. Quindi non dobbiamo prendere in giro mai queste persone, altrimenti... Ok, va bene, ecco, Erika Labrie prima amava la Tour Eiffel, adesso si è innamorata invece di una staccionata, però quello che mi viene da pensare è insomma di stare vicino alla Tour Eiffel che è stata abbandonata perché Erika si è innamorata della staccionata, chissà soprattutto come l'avrà presa. Lo so.

0: nuova Trisom. Beh, alla fine, allora, non voglio intromettermi nella storia di questa donna francese, parigina, ma volendo, secondo me, può chiedere alla Tour Eiffel se vuole fare un trisom con la Tour Eiffel e la staccionata e lei. Ma questi sono affari loro, sono cose private, quindi non voglio entrare nella loro relazione. Sicuramente voglio entrare però un pochino nella storia di Pitbull, produttore insomma di musica dance, molto molto famoso, che una volta venne preso in giro malamente dall'internet intero.
1: Ma stai scherzando?
0: Non sto scherzando, ma soprattutto fra poco vi spiegherò come il rapper Pitbull è stato trollato, così si dice in questo gergo giovanile, soprattutto di internet, da tutta internet intero. Sì, lui aveva indetto voleva incontrare dei suoi fan e delle sue fan, ma l'internet ha giocato una brutta carta nei suoi confronti.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: così?
1: Cosmo, la verità è che è stato preso in giro dai suoi fan, dalle sue fan, ma per un motivo. Di chi vi sto parlando? Di Pitbull, se possiamo considerarlo un rapper, dai, rapper, comunque produttore di tante hit, come ad esempio questa, con il suo tale. Questa in compagnia con J-Lo, On The Floor, insomma, vabbè, ci siamo capiti, abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, abbiamo capito sicuramente. Ecco, praticamente nel 2012 Pitbull lanciò una campagna promozionale con i Walmart, negozio, tutti i vari negozi, tutte le varie catene dei Walmart mondiali, e il negozio che avesse ricevuto più voti online avrebbe ottenuto una sua visita dal vivo. Ebbene sì, dal vivo, quindi complimenti, comunque era un bel premio, ecco. Gli utenti di internet decisero di trasformare l'iniziativa in uno scherzo virale, organizzandosi per far vincere il punto vendita di Kodiak, Alaska, proprio lontanissimo e piccolissimo, una località remota molto lontana dai classici, diciamo, tour promozionali delle celebrità. E però che ha fatto? Che ha fatto Pitbull? Contro ogni previsione mantenne la promessa e volò davvero in Alaska, partecipando all'evento e conquistando molti nuovi fan e molte nuove fan per aver accettato la sfida con ironia. Beh, è ancora oggi ricordato come uno dei casi più famosi di campagna di marketing dirottata dal web, perché è stato proprio il web che ha dirottato questa vittoria in questo posticino lontano dell'Alaska, e lui, Pitbull, come un vero signore, è andato lì e si è fatto le foto con tutti e tutte le fan.
2: La musica è troppo forte, non si riesce a parlare. Sono troppi anni che perdi la voce.

come essere felice.

0: ed è quasi come essere felice, come Pitbull, perché ci sono le foto che lo testimoniano, che con i suoi, le sue nuove fans è lì che se la ride in questo punto vendita di Kodiak di Walmart, lontanissimo, remotissimo dell'Alaska. E quindi bravo, bravo, che poi alla fine, insomma, anche se è stato preso in giro da internet che si era organizzato per farlo andare lì, lui ha detto ci vado e sono anche felice, proprio come canta Motta.
1: Sì,

0: Rock Sport.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
10: Ed io Maurizio Paniconi.
9: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
11: Morta zia, la casa è mia.
9: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
10: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
9: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
12: Ho detto che è mia.
10: Ha detto
12: casa è mia.
10: Lei
9: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
11: Morta zia, la casa è mia.
9: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
13: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa 1000.
14: Ed è proprio così, soprattutto da quando il programma è iniziato, da 107 minuti e 30 secondi in questo istante. Ecco, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai senza coloranti aggiunti con Pezzi di vita tra le rughe.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Coloranti aggiunti, pezzi di vita tra le rughe, band emergente senza coloranti aggiunti che si presenta così, quattro semplici amici che fanno alternative rock urban tra Torino e le montagne della Val di Susa. I senza coloranti aggiunti hanno pubblicato il loro primo EP autoprodotto nel 2022 e poi sono seguiti alcuni singoli e ora il primo album dal titolo Cercare nelle crepe e questa pezzi di vita tra le rughe, sì, è giusto, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque, grande applauso ai senza coloranti aggiunti e la loro pezzi di vita tra le rughe. Ma che poi tra l'altro è la seconda novità e penultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rookie Pirina 500 di questo lunedì 4 maggio 2026. Ma fra poco, prima dell'avvento dell'orosco schietto che vi dirà le cose come stanno, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, voglio dirvi alcune abilità che potrebbero mettervi un passo avanti a tutti e tutte gli altri e le altre.

0: Chi l'ha detto? Allora, lo dice insomma la scienza e soprattutto la statistica, no? Perché se sapete fare una di queste cose che vi sto per elencare, siete in una parte ristretta della popolazione mondiale, non europea, non italiana, non romana, non cioè, proprio dico mondiale, quindi è tantissima
1: this
0: roba.
1: Was the first reaction. Shock.
0: Certo che sì, anche perché oggi è lunedì e dobbiamo tirarci sul morale insieme. Allora, se sapete fare una verticale, vi mette nella top 10% del mondo. Infatti, ci fanno sapere che solo circa l'1% degli adulti, pochissimo, riesce a mantenere una verticale libera per più di 10 secondi, perché richiede una combinazione di forza nella parte superiore del corpo, stabilità del nostro ormai amatissimo e conosciutissimo core ed equilibrio. La maggior parte delle persone non sviluppa mai durante la sua vita. Quindi, anche riuscire a risolvere un cubo di Rubik vi mette nella top 5,8% del mondo. Infatti, solo questa percentuale della popolazione mondiale sa davvero risolvere il cubo di Rubik. E questo significa che la maggior parte delle persone ci ha provato e non ha mai imparato completamente la soluzione, diciamolo. Saper fischiare, ecco qui fortunatamente finalmente arriva il mio momento, non so se anche il vostro. Saper fischiare bene, è bene però, vi mette nella top 33% del mondo. Infatti circa un terzo delle persone sa fischiare correttamente. Saper andare in skateboard vi mette nella top 1% del mondo. Qui diventa sempre più ristretta la popolazione mondiale che sa andare sullo skate. E poi saper suonare uno strumento invece vi mette nella top 25% degli adulti. Infatti solamente questa percentuale sa veramente suonare uno strumento musicale. Ecco, il campanello, il citofono, il clacson non valgono, ma se sapete fare queste cose fate parte di una fetta molto esigua della popolazione mondiale. Dunque, complimenti.

Era nera, ora e adesso, infatti, ora e adesso, dato che sono le 19:02 minuti di questo lunedì 4 maggio 2026, arriva il momento dell'orosco schietto, l'oroscopo che vi dirà le cose come stanno, pane, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, ed è la risposta con la mano a cucchiara a tutti gli altri oroscopi, quelli che potete leggere ed ascoltare in qualsiasi altra parte, in qualsiasi altro sito, in qualsiasi altra televisione, insomma, da qualsiasi altro da qualsiasi altra voce se non la mia, questa qui del vostro Leletto, il principio attivo di questa Rochipirina 500. Ecco, iniziamo subito con i primi quattro segni e infatti è proprio il momento di Ariete. Anche questa settimana avete un'energia infinita. Oh, Ariete, ma dove l'avete comprato il Supradin? A San Basilio? Non lo so, fatemelo sapere. Toro, potrebbe andare tutto bene durante la settimana, ma non fateci troppo affidamento, tanto il modo per rovinarvela sicuramente lo troverete. Gemelli, ma anche voi avete una grinta inesauribile, ma avete accompagnato gli e le Ariete a comprare il Supradin a San Basilio? Non lo so, fatemelo sapere anche voi. Cancro, invece voi avreste fatto meglio ad accompagnare Ariete e Gemelli a San Basilio, perché c'è poca forza, c'è poco, come dire, poca inventiva. Dai, su, Cancro, dai, su, datevi una mossa, altrimenti, insomma, ci sentiamo la prossima settimana. Bene, i primi quattro segni dell'orosco schietto se ne sono andati, fra poco altri quattro.

Choices, beh, scelte che vengono fatte sempre in maniera sbagliata. Questo è proprio il diktat dell'oroscopo schietto, l'oroscopo che vi dice sempre le cose come stanno, pane, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. I primi quattro segni, dall'ariete al cancro, se ne sono già andati ed ecco che è arrivato appunto il momento dei leone. Leone, emanate un'energia fortissima. Questa sarà la frase che vi diranno per farvi capire che dovete darvi una calmata, leone, calmatevi. Vergine, non sopportate nessun essere vivente. Anche questa settimana. Bene. Bilancia, se battere le mani facesse andare avanti il tempo di una settimana, ecco, vi conviene fare un grande, anzi un grandissimo applauso, tipo questo qua, per intenderci. Scorpione, il vostro livello di sopportazione di questa settimana va da imbecille in macchina che suona appena diventa verde a bestia di Satana che chiama subito i vigili quando c'è qualche macchina dietro la sua in doppia fila. Ecco, diciamo che il ventaglio di sopportazione è proprio questo, quindi praticamente è pari allo zero, miei cari amici e mie care amiche Scorpione.

0: Caspio, cambiare. Beh, si sa anche questo dall'orosco schietto docet, ovvero che non si cambia mai. Si può migliorare, ma forse pochissimo. Questo è quello che insegna l'orosco schietto tutti i lunedì pomeriggio, che si rispettino qui durante la Rokipirina 500. Beh, perché ha sempre qualcosa da dire a qualsiasi segno dell'oroscopo. I primi 8 segni se ne sono andati e quindi è arrivato il momento dei e delle Sagittario. Siete più antipatici ed antipatiche di un proprietario di un SUV che sfreccia in una vietta mentre piove tantissimo proprio accanto a voi. Non so se avete capito bene la situazione che vi ho spiegato, ma insomma, non siete proprio simpatici e simpatiche. Ecco, questo significa. Capricorno, la vostra... Questo dicono le stelle. Io metto proprio le mani avanti. Comunque, Capricorno, la vostra forza fisica è più bassa di un puffo affetto da nanismo. Così per farvi capire quanto è bassa questa forza fisica in questa settimana. Miei cari e mie care Capricorno, Acquario, il vostro cervello ha deciso in questa settimana di prendersi una pausa da voi. Vabbè, ma Acquario, ma è normale, non gli fate mai fare niente. Fatevi fare qualcosa e vedrete che farete pace e tornerà il vostro cervello nella vostra vita. Pesci, Donald Trump è più diplomatico di voi. Ecco, con questa laconica frase finisce l'orosco schietto di oggi e vi ha detto le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua.
1: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso, per ogni rimorso, per ogni rischio che non hai corso. Accendi un fuoco per ogni bacio rubato, per ogni amico perduto, per ogni frase ad effetto che hai dimenticato. Accendi un fuoco per ogni amore finito, per ogni sogno svanito.

0: Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Fuochi Supplementari. Beh, un titolo del genere dopo l'oroscoschietto è proprio azzeccatissimo. Ma adesso è arrivato il momento del break delle 19:15 minuti e poi torneremo con un classico di Radio Rock Italia.
1: Rock Spot. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
3: State ascoltando Rocky Tirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è proprio così, soprattutto quando il programma è iniziato da 136 minuti, soprattutto di lunedì 4 maggio 2026, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Antonello Venditti con In questo mondo di ladri.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

disco, direttamente dall'omonimo album, arriva questo In questo mondo di ladri del grande Antonello Venditti, uno dei classici di Radio Rock Italia. L'ultimo per quanto riguarda la Rocchipirina 500 di questo lunedì 4 maggio 2026. Ma dopo l'oroscoschietto del lunedì, beh, chi conosce questo programma sa che è arrivato il momento dell'ultimo atto della Rocchipirina 500 quotidiana, ovvero quello del gossip del trash italiano. Infatti preparatevi, perché fra poco ci addentreremo proprio in quella tundra brutta, schifosa, puzzolente e umida del gossip e del trash italiano.

0: Battito ancora, beh, un battito ancora per la Rocky Pirina 500, più di un battito, diciamo, però l'ultimo atto, ovvero il trash e gossip italiano. Ma al 3791-600-190 arriva questa bella cover.
1: In questo mondo di... In questo mondo di Leletti. In questo mondo di... In questo mondo di Tachi Pirine. In mondo di... No, mi sono sbagliato. Rocky Pirina.
0: Esatto, esatto. Brava, brava Isa. Rocky Pirine. Rocky Pirine 500, che io vi ricordo sempre. Una va bene, ma se ne prendete due non diventerà mai 1000. Esattamente, ma proprio con questo grido inizia la rubrica del trash e del gossip italiano, e quindi sigla.

Ebbene sì, perché vi parlerò di Ilenia Pastorelli. Eh sì, ex GF12, attrice, insomma, che ieri a Verissimo si è aperta. Ecco, ha dichiarato che da bambina era un super maschiaccio, i giochi dei maschi erano più divertenti, dice. E infatti ha tutte le ginocchia segnate, distrutte, perché se le è sbucciate più di 3 volte, immagino. Poi dice, mi è cresciuto il seno e ho dovuto riequilibrare un pochino. Sono cresciuta con i genitori separati. Ecco, questa è, diciamo, questo è un bignami, della...

0: Beh, direi proprio così, direi che proprio è la verità, è la verità. Sulle faccende di cuori, però, la romana dice: l'amore per me è un disastro, sono veramente sfortunata.
1: This was the first reaction, shock.
0: E ci dispiace, la cosa è che incontra uomini indescrivibili, aggiunge, e dice: io sono affascinata dai brutti, quello è il mio tipo.
2: È un reato?
0: No, non è un reato, non è un reato. Ecco, però la storia è ancora più cicciotta, ci sono tante cose da dirvi. Pensate un pochino su Ilenia Pastorelli e fra poco ve le finirò di elencare.

boschi bruciano, saranno altri. E vi sto parlando della storia di Ilenia Pastorelli, ex volto del Grande Fratello 12, nonché attrice italiana, che dice che lei, insomma, in amore è un disastro, è veramente sfortunata, ma soprattutto spiazza tutti e tutte dicendo che lei è affascinata dai brutti e dice che quello è il suo tipo. Ecco, dice che adesso la corteggiano, ma lei non si connette, ma c'è chimica, ma fino a una certa, come diciamo a Roma, aggiunge l'attrice. Per anni sono stata dallo psicologo per cercare di scardinare questo problema, ma niente. L'ultimo fidanzato è stato tantissimo tempo fa. Veramente tanto, aggiunge, più di un anno e mezzo fa. Io volevo il principe azzurro, ma non bello, perché lei dice che vuole i brutti, quelli con le loro frustrazioni. E poi dice alla Toffanin: beh, che devo dirti? È così, è così, la mia vita è questa. Ecco, poi conclude Ilenia spiritosamente: c'è da dire anche che sono molto bugiarda. Chissà se questa intervista è completamente vera. Oh, ma come? Ma ci hai preso in giro tutto il tempo? E dice: no, sto scherzando, però è vero che mento tanto.

tantissimo, mi pagano per mentire dopo tutto. Ecco, questa è la storia di Ilenia Pastorelli, soprattutto fa questa rivelazione che dice che lei preferisce gli uomini non belli, poi brutti secondo quale parametro, però lei dice che quelli principe azzurro, quello canonico, a lei non piace, non riesce a connettersi con loro e preferisce quelli un pochino più bruttini. Ma fra poco arriverà il momento della poesia che cercherà di elevare il livello culturale di questo programma. Le cose

0: Le coppie, beh, è arrivato il momento quello lì di raccontarvi questa storia di Ilenia Pastorelli, di cui
1: non mi interessa, allora non le capi, non mi interessa
0: in maniera più elevata, ovvero sotto forma di poesia. Ecco il titolo che ho proprio sentito dal più profondo del cuore di regalare a questa poesia. Tra l'altro ci ho perso anche tempo per trovare il titolo. Va bene, dovrei, infatti, esatto, dovrei essere arrestato per questo, però il titolo, dato che lei, insomma, ha dichiarato a Verissimo proprio ieri dalla Toffanin su Canale 5, ha detto che lei preferisce i brutti e le persone non perfette. Ecco, e quindi il titolo che ho dato a questa poesia è "Al presente preferisco l'imperfetto", e fa proprio così. La storia che oggi ci traghetta verso la fine è per tutte e tutti, sia per i belli ma soprattutto per i brutti. Mi dispiace per i belli, ma ha qualcosa da dire contro di voi Ilenia Pastorelli.

una verità, a me non frega assolutamente un ca. Dai, su. Ma che cosa ci interessa? Allora, Ilaria, intanto che a te piacciono i brutti, cosa significa? Brutto secondo quale criterio? E questa è la prima.

0: Il teatro degli orrori, io cerco te. Ecco, gli orrori ce li siamo quasi tolti di torno in questo lunedì 4 maggio 2026 con la rubrica appunto propria ad hoc sul trash e gossip italiano, che poi conseguente poesia che cerca sempre insomma di elevare il livello culturale di questo programma, ma ovviamente non ci riesce mai. Ma ce lo siamo quasi tolto di torno l'orrore, perché al 3791 600 190, così in chiusura di questa rubrica, la nostra poetessa amica Isabella mi manda una poesia sempre di mano di pugno suo, ma sempre riguardante la storia di Ilenia Pastorelli, che dice che lei ama i brutti e fa così: mi chiamo Ilenia e amo i Pastorelli, questo è il titolo. Ma no, non gli uomini belli, ma anche quelli un po' sgraffignoncelli. Non lei che sia una nobildonna né una regina madre, però quasi quasi si farebbe un padre. Di questa notizia non posso dire che non me ne frega niente, perché in fondo farei come lei. O meglio, lo vorrei brutto, ma non nulla tenente. E non le manda a dire la nostra Isabella, non le manda a dire assolutamente, anche e soprattutto dicendo, tirando fuori la parola sgraffignoncelli. Beh, che non so più o meno cosa significhi, se esiste, ma alla fine
1: va bene lo

0: proprio quello che io dico all'ultimo break delle 19:45 minuti di questo lunedì 4 maggio 2026, l'ultimo che ovviamente riguarda la Rocky Pirina 500, e poi insomma ci sarà una delle novità in alta rotazione sempre di Radio Rock Italia, e poi ultimissimi minuti per salutarci e soprattutto fare il recapone finale.
1: Rock Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione. Ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346, o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
6: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri.
7: Musiche di Piotta.
6: Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Tutto quanto passerà.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è la verità, soprattutto quando sono trascorsi 167 minuti dall'inizio del programma. La Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alla provincia con Possano Morire gli Altri.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: La provincia, possano morire gli altri. Un nuovo singolo lanciato senza preavviso, senza particolare promozione, che risulta la prima pubblicazione assoluta di La Provincia, nome di cui non sappiamo nulla, se non che potrebbe dare forma a un altro nuovo progetto del super prolifico e instancabile Carmine Tundo, già anima di La Municipal, Nushu, Diego Rivera e tanti altri progetti indipendenti e diversi tra loro. E questa possano morire gli altri della provincia è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque, grandi applausi scroscianti fino a farsi male alle mani. Beh, anche perché l'ultima novità in alta rotazione per quanto riguarda la Rockipirina 500 di questo lunedì 4 maggio 2026. Ma dato che ormai sono addirittura di arrivo e dato che so che in questo momento tra di voi, tra voi ascoltatori ed ascoltatrici, c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dall'inizio, ed è normale che sia così, io però voglio farvi sapere tutto quello che è successo minuziosamente, proprio dettagliatamente, istante dopo istante, nella Rockipirina 500 di oggi.
1: Nella puntata di oggi della Rockipirina 500 di questo lunedì 4 maggio 2026 siamo allenati e allenati con informa con la Rockipirina 500. Io ho parlato di uno scherzo fatto a Pitbull, di una donna che era sposata con la Turefele, ora innamorata di una staccionata, della gara di Pisolini a Seul, c'è stato lo rosso schietto, poi solito rossi per poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rockipirina 500 in questo lunedì 4 maggio 2026. Lo so, il recappone non si capisce mai, ma il tempo a disposizione è proprio questo qui. Dalla prossima volta state qui dalle 5.

0: podcast di questo lunedì 4 maggio 2026 della Rochipirina 500. Ebbene sì, lo so, è finito il tempo a disposizione di questo programma. Io infatti vi ringrazio per essere state all'ascolto della Rochipirina 500 anche in questo lunedì 4 maggio 2026. L'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ma adesso invece rimanete su questa emittente, ebbene sì, perché dalle 20 alle 22 ci sarà proprio lei, Martina Zaralli, a tenervi compagnia con la sua Velvet. Vi saluto, vi ringrazio, buona serata, sì, saluto, buona serata a tutte e tutti, a domani, saluto, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato?
3: Rochipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: E vivi di nascosto come antidoto alla moda. Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
2: E ci siamo, si parte ufficialmente con il nostro salotto, un salotto fatto di velluto. Ciao a tutti, buonasera da parte di Martina Zaralli in questo lunedì 4 maggio. Siamo già arrivati a maggio, accidenti, come passa il tempo quando ci si diverte. Ogni lunedì puntuale, come sempre, fino alle 22 su Radio Rock Italia, pronta a tenervi compagnia. E oggi parliamo di abitudini, cioè quelle che ci costruiscono, quelle anche che un pochino ci mettono in trappola, questo perché non siamo solo quello che scegliamo ogni tanto, ma quello che poi ripetiamo ogni giorno. Quindi la domanda per voi, care le mie velvettiane, cari i miei velvettiani all'ascolto, è la seguente: cosa fai automaticamente ogni giorno? Qual è la tua abitudine? Raccontamela, non ci sono abitudini sotto giudizio, non c'è un'abitudine buona, cattiva, insomma, come al solito questo è un salotto inclusivo e sono molto curiosa di conoscere la vostra abitudine che magari non volete neanche confessare, ma so che questo sarà lo spazio per voi. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp.

0: Astronauta.
1: Astronauta Vintage Violence, 20 e 6 minuti, lunedì 4 maggio ancora. Ciao a tutti da parte di Martina Zaralli. Oggi parliamo di abitudini, cioè di tutte quelle cose che facciamo senza pensarci, gesti automatici, ripetuti, quasi invisibili, oserei dire, no? Ad esempio, aprire il telefono appena svegli, dire sempre le stesse frasi, reagire nello stesso modo. Ecco, appunto, parliamo proprio di questo. E la cosa interessante è che le abitudini non fanno rumore, ma costruiscono la nostra vita nel bene e nel male. Ne parliamo al 3791 600 190, il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Staremo insieme fino alle 22. Approfitto anche per ricordarvi come ascoltarci. Si può fare in tantissimi modi, ad esempio con il DAB Plus nel Lazio, magari perché avete scaricato l'app gratuita per iOS e Android, in streaming sul nostro sito radiorockitalia.it, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. C'è anche Lucio Leoni, il fraintendimento di John Cage.
2: Dove sei? Ti sei accorta che non hai più 20 anni e che non fai più le ore picche?

come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo. E allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino.

Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

poi ti sei fatta seria. E non mi ricordo se l'hai detto tu

grandissimo Lucio Leoni, il fraintendimento di John Cage, un simbolo, come spiega lo stesso cantautore. Il fraintendimento del suo pensiero musicale è il segno. Sono numerosissime le interpretazioni, gli studi, le analisi sul compositore americano, tutte differenti, opposte, valutate, metabolizzate, trasformate nel corso degli anni. Un segno che è la metafora di un momento in cui si perdono certezze, ci si interroga e diventano percorribili tutte le strade, quelle del rumore, del silenzio, della partitura o della casualità, bivi che paralizzano e che ci spaventano, dunque immobili mentre assistiamo alle esplosioni e fatichiamo a reagire. Era il 2020 e Lucio Leoni appunto ci regalava questo bellissimo brano tratto dal suo EP Dove sei, parte prima, uscito proprio ormai 6 anni fa. Torniamo ancora più indietro nel tempo, ci spingiamo fino al 1996, andiamo a pescare dentro un album che è una pietra miliare per quanto riguarda il rock underground. Sto parlando del Vile, loro sono i Marlene Kunz, questa è 3 di 3 su Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
4: Nel nostro salotto arriva anche un classico, anzi un super classico dal 1982. C'è lei, Donatella Rettore, con la sua La Mette.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La mette Donatella Rettore dal 1982, un pezzo che ha letteralmente scalato tutte le classifiche di quel tempo, almeno in Italia, e che continua sicuramente a farci cantare. Un brano scritto dalla Rettore e con la collaborazione del compagno Claudio Rego, brano punk rock che ovviamente tratta con lo stile ironico e dissacrante tipico della Rettore il tema del suicidio, argomento principale che caratterizza l'intero LP in cui è contenuto. Ma torniamo alle nostre abitudini, che nascono in realtà per semplificare. Insomma, le intenzioni sono sempre buone, il cervello cerca di risparmiare energia, quindi in un certo senso andiamo un pochino con il pilota automatico su alcune cose, quindi magari stessa strada, stessi gesti, stessi pensieri, però diciamo che poi non riusciamo sempre a distinguere tra abitudini utili e inutili, e tendiamo un pochino ad andare un po' troppo in automatico, quindi magari quello che ripetiamo diventa normale anche quando non ci fa bene. Parliamo proprio di abitudini e io vi chiedo: cos'è che fai automaticamente in abitudine ogni giorno? Non avere paura, non ti sentire giudicato o giudicata, perché insomma questo è un salotto, è di velluto, quindi buttati che è morbido, e fallo al 3791 600 190 con un messaggio o magari con un vocale WhatsApp. Sic tamburo!

Sic Tamburo, e so che sai che un giorno cambierà, magari, ecco, una cattiva abitudine, quella sì che deve cambiare. Isabella, prontissima, ci racconta la sua abitudine insana quotidiana: farmi divorare dall'ansia. Quella sana invece è accendere la radio appena mi sveglio e appena torno a casa. E fai benissimo, perché la musica aiuta sempre, sempre, sempre, ogni giorno. Con la Pesce di Martino, Carmen Consoli, Luna Araba.

0: pesce di Martino Carmen Consoli, Luna Araba. Allora, momento riflessione sulle abitudini buone. C'è da dire che non sono mai delle abitudini spettacolari, ma sicuramente fanno la differenza. Non cambiano la vita in un giorno, ma la cambiano lentamente. Ad esempio, leggere 10 minuti al giorno, muoversi un po' tutti i giorni, prendersi del tempo. Sono piccole cose, ma ripetute fanno la differenza. Ad esempio, iniziare a leggere 5 pagine al giorno, senza pressione. Dopo un anno, in realtà, di libri ne hai letti, anche un botto, senza sforzo enorme, ma con tanta costanza, che è un po' difficile da trovare, però, insomma, con un po' di buona volontà, questa bella abitudine magari può sostituire, ad esempio, lo scrolling matto e disperato. Parliamo tra pochissimo anche ovviamente delle abitudini, quelle insomma cattive, quelle un po' tossiche, e parleremo anche invece di alcune abitudini che sono cambiate nel corso degli anni proprio nella nostra società, perché è bello vedere anche il cambiamento e abbracciarlo nel bene e nel male. The Zen Circus con Catene.
1: Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai, rispondo.

Sì, fa veramente venir voglia di cantare la squarciagola de Zen Circus. Catene, un vero inno di liberazione, come del resto ci fa notare la nostra Isabella al 3791-600-190, una canzone che in realtà parla di libertà, riscatto e rivincita. È proprio così. Alberto Camerini, ci scateniamo con Rock and Roll Robot.

Rock and Roll Robot Alberto Camerini. Comunque apro anche una brevissima parentesi su questa canzone usata tantissimo negli ultimi tempi della tifoseria biancoceleste in omaggio a Adele Bashiru, poi diciamo coro un pochino sfuggito di mano, ecco. Vi confesso anche il mio interesse su come le canzoni poi vengono riadattate dalle curve. Mi piace moltissimo. Magari chissà, più avanti sarà proprio una puntata di Velvet. Lo trovo un mondo affascinante a suo modo. Ecco, mettiamola così. Vi ricordo che è disponibile anche la nuova app iOS e Android di Radio Rock. Potete scaricarla o aggiornarla per ascoltare le dirette di Radio Rock e di Radio Rock Italia e guardare anche la nuova Radio Rock TV. Inoltre sarà possibile recuperare i podcast delle singole trasmissioni di Radio Rock e visitare i profili social di entrambe le nostre radio. Stiamo parlando di abitudini, lo faremo fino alle 22 e io vi sto chiedendo qual è la vostra abitudine quotidiana. Fatemelo sapere, tiro mancino, amore impossibile. Sì, man.

di romancino, amore impossibile. A volte l'amore è proprio una brutta abitudine, soprattutto quando diventa un pochino tossico, ma ne parleremo nel corso della prossima ora insieme su Radio Rock Italia, su Velvet. Io sono Martina Zaralli, stiamo parlando di abitudini, parliamo anche di quelle peggiori che magari ci sembrano così innocue, ad esempio lo scroll infinito, soprattutto la mattina appena svegli, rimandare sempre eccomi qui presente, dire lo faccio dopo anche io, faccio questa cosa qui, ho una cartella mentale, un file dove metto tutte le cose rognose che non voglio fare, poi finisce che non le faccio più. Sono abitudini che andrebbero un po' cambiate, non fanno male subito ma sicuramente stratificano molte cose, col tempo diventano un blocco, una stanchezza, una frustrazione. Non è facilissimo cambiare abitudini, soprattutto quelle che sono tanto radicate, perché rappresentano un nostro schema e fanno parte poi della nostra identità, quindi ci nascondiamo un pochino dietro a un dito dicendo sono fatto così, sono fatta così e non riesco a cambiare. Invece si può, anzi si deve cambiare certe abitudini che poi in realtà ci fanno solo che male. Non fa mai male la musica, The Bastard Sons of Dioniso, Io non compro più speranza.

0: Io non compro più speranza, The Bastard Sons of Dioniso su Radio Rock Italia. Stiamo parlando di abitudine e anche di quanto sia difficile poi cambiare un certo tipo di abitudine, perché insomma non è soltanto comportamento, appunto dicevamo è identità. Se ti dici sono fatto così o sono fatta così, in un certo senso smetti di provare, quindi le abitudini si attaccano a come ti racconti le cose. Questo per noi che appunto spesso ci troviamo d'accordo sul fatto che la vita è il 10% quello che ti succede, il 90% come te la racconti, insomma non è poi così facile, e cambiare quindi richiede una cosa difficile, rimettere in discussione proprio quella storia. Ma insomma, prima o poi dovremmo anche iniziare a provarci piano piano, passo dopo passo, per appunto per tornare al riferimento di prima dei libri, pagina dopo pagina, magari una pagina al giorno, però iniziamo veramente a sostituire alcune abitudini con delle sane abitudini che sicuramente ci fanno stare meglio. Una piccola pausa e poi torniamo anche con la novità musicale di Radio Rock Italia.
1: Rock Spot. Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: State ascoltando
6: Velvet,
5: il salotto di Radio Rock Italia.
0: Promessa e arriva la novità musicale firmata Radio Rock Italia, The Last Vinci con Begin for Some Help.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Begging for Some Help, The Last Vinci, band nata tra Torino e Cork in Irlanda, inizialmente in collaborazione col gruppo piemontese dei Satellite e poi col trasferimento definitivo nel 2012 in Irlanda del fondatore Alex Vinci, il gruppo che oggi è un trio, ha stabilmente riformato lì il suo nucleo creativo. 50 Minutes at a Time, da cui è estratto questo brano, è il loro terzo album. 20 e 51 minuti, stiamo parlando di abitudini buone, sane, insane, insomma, di tutto di più. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp.

La vedo nera, Wipro, beh, la vedo nera anche io, però allo stesso tempo sono molto contenta quando arrivano certi messaggi al 379-1600-190. Claudia con la sua bellissima riflessione su quanto sia una cattiva abitudine quello di dire sono fatto o sono fatta così, è una frase appunto dice che sembra innocua ma in realtà è potentissima, perché nel momento in cui la diciamo smettiamo di provare a cambiare, quindi ci giustifichiamo, diventa un po' una chiusura. Invece la verità è che quasi tutte le abitudini si possono modificare, ma serve una cosa difficile, cioè accettare che non siamo fissi e che possiamo cambiare, e che cambiare però richiede fatica. Lo so, richiede tantissima fatica, perché appunto magari dopo 3-4 tentativi torniamo sempre al punto di partenza, ma perché? Magari proviamo a capirlo tra pochissimo. Nel frattempo Velvet con Funzioni primarie.

all'inizio sembra semplice, poi dopo qualche giorno tutto torna com'era. Ma perché? Perché noi amiamo, la nostra mente ama la comodità, ama le scorciatoie, le abitudini servono proprio a questo, a risparmiare energia. Ogni cambiamento è uno sforzo in più e quindi il nostro cervello fa una cosa semplice, ci riporta dove era più facile, non perché è giusto, ma semplicemente perché è più comodo. Ecco la spiegazione. Il pan del diavolo.

0: Il pan del diavolo, vivere fuggendo, si entra così nella seconda ora insieme, lunedì 4 maggio, 21 e 2 minuti. Buonasera a tutti, io sono Martina Zaralli, questo è Velvet su Radio Rock Italia. Stiamo parlando di abitudini buone, cattive, ma soprattutto quello che è il gesto o magari proprio la vostra abitudine quotidiana. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Chi segue questo spazio da un pochino sa benissimo siamo tutti noti per aprire tantissime parentesi su parentesi, ed è bello così, perché veramente è un viaggio trasversale, soprattutto nei vostri pensieri, no? Si parlava appunto di quanto sia poi una cattiva abitudine quella di dire sono fatto così, e Isabella aggiunge anche un suo pensiero citando un film che in questo momento sta spopolando. Sentiamola.
1: Non avevo altra scelta. Vai. Una frase che ricorre costantemente nel Diavolo Veste Prada 1. Non sarà un film sulla filosofia orientale, tutto quello che volete, però su questo concetto ci punta molto, perché lei fa delle scelte discutibili per i suoi vecchi amici, e non avevo altra scelta è sintomo invece che tu la scelta in realtà l'hai fatta.
0: Ecco, non aveva altra scelta, lo stava per ribadire. Esatto, no? Quando diciamo sono fatto così, in realtà abbiamo già scelto di non cambiare. Questo è un pochino, secondo me, il pensiero appunto della nostra Isabella al 3791 600 190. Staremo insieme fino alle 22, stiamo parlando di abitudini, come sempre non manca l'ottima musica, bambole di pezza con mille, e questa è Atlantide.

0: stato Atlantide.
1: Atlantide, bambole di pezza con 1021 e 7 minuti. Questa è Radio Rock Italia. Stiamo parlando di abitudini al 3791 600 190. Tantissimi sono i messaggi sulle cattive abitudini che poi prendono purtroppo una piega veramente poco felice, soprattutto nelle relazioni. Questo perché? Magari perché passano un pochino un punto delicato, no? Cioè parliamo di quando qualcosa che non fa bene poi diventa abitudine, tipo ad esempio in una relazione magari un silenzio di troppo, mamma mia, per carità, una cosa non detta, una battuta un po' pungente, cose che si ripetono, diventano automatiche e a un certo punto non sembrano nemmeno più strane, quando in realtà un pochino strane in realtà proprio lo sono. Ne parleremo nel corso di questa oretta insieme, non solo d'amore, dai, apriamo un pochino di più lo spettro delle nostre emozioni, magari andiamo anche a vedere quelle che sono le abitudini che sono proprio cambiate nel corso del tempo nella nostra società, perché ci riconosceremo un po' tutti, sì, parliamo di comunicazione, di tempo, di messaggi, sì. Nel frattempo, Tigri da Soggiorno, Se muore l'amore. Ciò che tocco muore.

0: Se muore l'amore, tigri da soggiorno, parliamo di abitudine. Una bella abitudine è quella, ad esempio, di andare al cinema. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e S Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza, memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, con la voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, e con le musiche di Piotta. Info e biglietti su nexosstudio.it.
1: Ci sono. Sto studio.

Valori aggiunti, tutti i fenomeni, ci avviciniamo anche al momento del nostro classico che tutti mette sempre d'accordo, tra pochissimo l'ascolteremo insieme sul Velvet nel nostro salotto. Nel frattempo ancora buona musica su Radio Rock Italia, Pitoni con Me Stesso.

0: Dog Sport.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto
5: casa è mia.
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Questo è
7: Velvet,
6: il salotto di Radio Rock Italia.
7: Sì, questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Arriva anche un classico, l'album Studentessi, Elio e le storie tese con Parco Sempione.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Marco Sempione, Elio e le storie tese nell'appuntamento con il classico su Radio Rock Italia, lunedì 4 maggio, 21:21 minuti. Esprimete subito un desiderio quando ci sono questi numeri, non smetterò mai di dirlo e andrà tutto bene, dai, la chiudo così. Allora, stiamo parlando di abitudini e di abitudini che nel tempo sono cambiate, ad esempio il modo di comunicare. Tipo, ci ricordiamo quando per parlare con qualcuno lo chiamavamo? Non è che stavamo lì a messaggiare, a scrivere, insomma, proprio la telefonata, no? E se non rispondeva, dovevamo riprovare dopo. Ecco, non c'era la doppia spunta, non c'era il visualizzato, non c'era l'ansia del perché non mi risponde, mamma mia, che cosa terribile. Oggi sicuramente la comunicazione è la cosa che è cambiata di più completamente, ha cambiato anche le nostre abitudini, messaggi brevi, vocali, risposte rapide, silenzi interpretati, quindi di conseguenza. E la cosa interessante è che non è cambiato solo il mezzo, è cambiato anche il ritmo. Voglio lanciare una provocazione. Parliamo di più, ma forse ci diciamo meno. Ecco, la butto lì, così. Poi ci pensiamo insieme, magari al 3791-600-190 per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Staremo insieme fino alle 22, quindi c'è ancora tempo per confrontarci sulle abitudini, quelle che avete e quella che è proprio vostra, che vi caratterizza. Raccontatemela, io sono sempre molto curiosa di conoscere tutti voi all'ascolto. After Hours, riprendere Berlino.

riprendere Berlino After Hours su Radio Rock Italia. Allora, sempre legato al tema delle abitudini che cambiano velocissime nella comunicazione che è sempre più digitale. Beh sì, sicuramente è scritta, sono messaggi che scriviamo così con tanta frenesia, parliamo tanto ma diciamo meno. C'è anche un altro risvolto, quello che è poi l'informazione, che a quanto pare, secondo i dati del 21esimo rapporto sulla comunicazione del Censis del 2026, è emerso come i formati digitali più irriverenti, parliamo quindi di meme, stiano diventando un vero e proprio strumento per scoprire le notizie, specialmente tra i banchi di scuola. I ricercatori hanno evidenziato un profondo divario generazionale, era intuibile, nella comprensione di questi codici comunicativi, delineando uno scenario che il mondo dell'istruzione deve analizzare con grande attenzione. Uno sguardo anche ai numeri, ad esempio il dato che fa riflettere gli insegnanti riguarda appunto l'impatto proprio sulle abitudini quotidiane dei ragazzi, perché il 22,6% degli utenti ha scoperto fatti legati a politica e società proprio scorrendo queste immagini divertenti. Quindi insomma, sicuramente sta cambiando anche il modo di informarsi. 21:27, io sono Martina Zaralli, sto aspettando i vostri messaggi sulle abitudini, moltissimi riguardano lo scrolling.

0: La Scala Shepard, Paranoia. Allora, c'è anche Carlo che al 3791 600 190 sulla sua buona, sana abitudine, finalmente, anche perché ci stiamo confessando soltanto le cose brutte, dice: ogni giorno quando torno a casa dal lavoro 20 minuti di passeggiata per buttare via tutti i pensieri, con il sole, con la pioggia, io comunque cammino. Fai benissimo, perché altra cosa che è cambiata nel corso degli anni è proprio il nostro rapporto con il tempo libero. Pare che non siamo più abituati ad annoiarci, no? Non so se vi capita, cioè non stiamo più senza fare niente, non ci guardiamo più intorno, non sappiamo più aspettare. Prima eravamo forse un po' più abituati, insomma erano cose che facevano parte della giornata e che possiamo dire che sono letteralmente sparite, perché ogni momento appunto viene riempito col telefono, lo scrolling, con i social, con i contenuti. Non esiste più, secondo me, quel sano vuoto, quella sana noia che veramente ci dava anche modo di pensare e anche di attrezzarci, no? Con delle cose creative per riempirlo, e non appunto con questi oggetti cellulari che abbiamo sempre troppo a portata di mano. Magari ascoltavamo molto più molta più musica, e ad esempio insomma sono veramente delle cose che abbiamo perso, il nostro rapporto con il tempo libero. Non siamo più abituati ad avere tempo. Secondo me possiamo chiuderla così. Bruno Risars, Kurt Cobain.
1: Vedere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del

che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo. Ma chiedilo.

stare calma, rispettare i centimetri, sempre sul discorso che facciamo pochissimo fa e cioè abbiamo perso un po' l'abitudine di aspettare. C'è anche chi dice che si aspettava il Natale per avere il regalo tanto desiderato, no? Era così, invece adesso poi arriviamo a Natale che non sappiamo neanche più cosa regalarci perché ci siamo comprati tutto prima, quindi insomma sicuramente questa abitudine al consumo che è letteralmente diversa, totalmente stravolta rispetto a quella di qualche anno fa, ci sta mettendo un pochino in crisi. Cambiano, sono cambiate tantissimo le relazioni sociali, le nostre abitudini agli incontri. Prima ci si incontrava, si improvvisava, si parlava dal vivo. Oggi molte relazioni iniziano online, si costruisce prima di vedersi con chat, profili, per non parlare poi delle ricerche che facciamo, interazioni filtrate, e questo ha cambiato un'abitudine importante, cioè il contatto diretto. Non è una questione di meglio o peggio, ma è sicuramente una cosa diversa e richiede nuove capacità, mettendone in pausa altre. Qui mi taccio perché lo so che poi apriamo tante, troppe parentesi, come cose, post concerto. Volevi

sconcerto, coma cose, velocemente anche ultima abitudine che è cambiata moltissimo, il rapporto con il lavoro. Insomma, una volta il lavoro aveva confini più chiari, orari definiti, luoghi definiti, adesso invece il lavoro entra nella vita anche fuori dal lavoro, no? E questo ha cambiato un'abitudine fondamentale, cioè quella di staccare, perché siamo sempre connessi ma mai davvero offline.

0: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
3: It's time to conoscere un'altra nuova novità musicale. I'm not a blonde, questa lingua.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

questa lingua, I'm Not a Blonde, novità musicale di Radio Rock Italia. I'm Not a Blonde, un duo elettropop con base a Milano, attivo dal 2014, composto da Chiara Castello e da Camilla Benedini. Nel nuovo album in arrivo a maggio, la novità per il duo sono proprio i testi in italiano, e in questo singolo che abbiamo appena ascoltato, questa lingua, ironizzano proprio su questo. 21:50 minuti, siamo quasi arrivati al momento dei saluti. I vostri messaggi al 3791-600-190 sulle abitudini. State confessando in realtà le cose, le cattive abitudini. In cima alla lista continua ad esserci lo scrolling, quello senza senso, quello che ci fa perdere tantissimo tempo, e devo dire che anche io purtroppo ne sono vittima. Blu Vertigo adesso,

0: 0 Blu Vertigo, siamo arrivati alla conclusione di questo lunedì 4 maggio insieme con Velvet. Abbiamo parlato di abitudine nel bene, nel male. Insomma, le abitudini sono veramente ovunque, no? Non fanno rumore, non si vedono subito, ma se vogliamo costruiscono, comunque rischiano di costruire tutto: le relazioni, le giornate, il modo in cui reagiamo, e forse magari il punto non è proprio eliminarle, anche quelle cattive, dai, le teniamo un pochino, siamo buoni, ma sceglierle meglio, no? Capire quali ci fanno bene, quali invece ci tengono fermi, quelli sicuramente, ecco, quelle vanno un po' combattute quando rimaniamo in una trappola con noi stessi. E magari partire da una piccola cosa, perché le abitudini non cambiano in un giorno, ma iniziano sempre da appunto un solo giorno, con tanta costanza, con tanta coerenza, e sicuramente riuscire a cambiare una abitudine negativa in una positiva ci fa solo che bene. Ci sentiamo il prossimo lunedì sempre a partire alle 20. Grazie per essere stati in mia compagnia. Io vi auguro di passare una splendida serata e di fare dei bellissimi sogni. Ciao bebes.
1: Avete ascoltato Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Dai,
2: ho visto un re.
1: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il sì, violino, sì, sì, la scatola di cacchi, il radiotransistori, sì, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: come in tutte le rapine.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Cosa dire di me, cosa vi devo dire? Che ho cercato sempre il perché delle cose, dietro alle cose che mi avete nascosto, ma le ho ritrovate sempre, sempre al solito posto. Dentro di me un uragano dice spesso mamma, ma ho capito sempre tutto da sola. Adesso basta, adesso mi resta solo una stanza. Chiudo gli occhi e la chitarra dice che

Mi sembra di viaggiare in zone rarefatte del pensiero, dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline.

Che cosa hai fatto e perché vivi in tanta estraneità? Sapessi che dolore l'esistenza.

che non riesco a vivere con te né senza di te. Ma io vorrei essere un'aquila

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mezzanotte passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa: sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni. E pensa: guarda qui, sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa.